se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che scrivile canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

together before we break.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te. Radio.

pasa. Bajamos una botella de gay.

into a runway. Tell them make room.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

0: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Radio Studio Pew, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.
3: I am your automatic lover. I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover. Automatic lover.

sempre più mattina.

0: ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
1: No, torniamo.
0: Allora,
1: torniamo.
0: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
1: Ma quello è vero.
0: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
1: torniamo.
0: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
0: Il 10 di ottobre
1: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
0: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini.
0: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
1: Vai, guarda,
0: prendiamo
1: pure
0: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
0: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento a ottobre.
0: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
1: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
0: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
1: È
0: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
0: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
1: Scusa, vai subito a ottobre, no?
0: Non lo trovo.
1: Che giorno per
0: settembre,
1: giorno?
0: Mamma.
1: Ma state davanti giorno per giorno?
0: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
0: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
0: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
0: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
0: Trento.
1: Possiamo farlo?
0: Oh,
1: sì.
0: Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
0: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Medusa featuring Khalid, Weekend.

Studio Più, la Dance Station d'Italia. Muoviti con noi!

0: Andrea.
1: A tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica.
4: Sì, sì, saranno.
3: Qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
4: agosto.
3: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
3: Sì, sì, sì.
4: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
3: Vai, che ce
4: vi
3: la
4: potrete
3: fai.
4: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
3: aspetta
4: le varie
3: perle. Aspetta, c'è un fan, pronto? Fan! Chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
3: Lampa?
4: No, ti prego.
5: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario e la figlia Dina.
3: Mamma mia. Stai attento al sole,
4: no,
3: ok?
4: Questo è grave.
3: E oggi è forte. Questo metti il cappello. Ciao.
4: Questo era terribile.
3: È terribile. Come noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
4: Ma stai dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle, sì, che in questo, sì, periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato,
3: sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
3: il 26 di agosto, ma perché non il 25 che è lunedì, scusa, perché
4: no, il 26, perché io sono via ancora
3: e chi se ne frega, voglio dire.
4: No, il 26
3: sennò qua ci rimane male.
4: Io avevo capito il 27.
3: Ma non fa, tu puoi anche non venire il 26, non dico qua, vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema, no?
4: No, il 26.
3: Non sei
4: 26.
3: Obbligato, non c'è l'obbligo, okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione, farà
4: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia, sarò in tour per
3: il tour, vende candele e calamite. Se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
5: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
3: Sentiamo.
5: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
3: Due
4: cavalli.
5: E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
3: Guarda come ti poni.
4: Mamma mia.
3: Ti devi curare.
4: Aspetta.
3: Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
4: Ma chi è?
3: Non lo so. Allora, grazie a tutti, voglio bene. Ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.
4: Ciao.
0: Andrea.
3: Cattavolo. È brutta sta cosa che vero? No, te non te ne frega niente.
4: No.
0: Andrea.
1: Cattavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
6: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: avete già le date per lo spettacolo di Brescia, grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
1: Sì.
0: Il 10 di ottobre!
1: Il 10 di ottobre l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre, Mantova.
0: Il 24 di ottobre saremo invece a
1: Rimini.
0: Rimini, bravo. Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo. Prendiamo
1: pure
0: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
1: Vabbè, per ora ste due.
0: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altre. Adesso se ne. Vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
1: Trento a ottobre?
0: Ottobre, che fa ancora. Non freddo freddo, insomma.
1: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
0: Siamo dentro, insomma. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
1: È
0: un jingle nuovo. Siamo a luglio, martedì e mercoledì.
1: Siamo ad agosto.
0: Agosto, infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
1: Scusa, vai subito a ottobre, no?
0: Non lo trovo.
1: Che giorno per giorno?
0: Settembre, mamma.
1: Ma state davanti giorno per giorno?
0: Sì. Prendiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
1: Ma c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
0: Ah, è ottobre. Ecco l'ottobre.
1: Scusa.
0: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
1: Rimini.
0: A Rimini. Io farei il 16 ottobre.
1: 16 ottobre Trento?
0: Trento.
1: Possiamo farlo.
0: Oh,
1: sì.
0: Vai col jingle fatto bene, vai.
1: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre, Mantova. 16 ottobre, Trento. 24 ottobre, Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 825. Anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
0: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
2: Andrea
3: Catavolo
2: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo, Ariccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma, Ariccione. Ingresso libero.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la Presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: a tavolo
1: show su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto,
2: dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
2: Vai che ce
3: vi
2: la
3: potrete
2: fai.
3: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
3: le varie
2: aspetta un attimo,
3: perle.
2: Aspetta, c'è un fan, pronto? Fan! Chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
5: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
5: No,
2: ok?
5: Questo è grave.
2: Che oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
5: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
3: Ma stavo dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo, vi ha deliziato.
2: Sì.
3: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: è il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
5: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
5: No, il 26.
2: Sennò qua ci rimane male.
3: Io avevo capito 27.
2: Ma non fa, no, puoi anche non venire il 26, non ti preoccupare. Vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
5: il 26.
2: Non sei
5: 26.
2: Obbligato, non c'è l'obbligo. Okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione. Farà
5: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia. Sarò in tour per
2: il tour.
5: Riviera.
2: Vende candele e calamite. Quindi, se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
4: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
4: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due
4: cavalli. E loro dicevano, uno dice all'altro: guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni!
5: Mamma mia!
2: Ti devi curare! Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
5: Ma chi è?
2: Non lo so. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io insomma sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
1: Andrea,
0: a tavolo.
2: È brutta sta cosa che vero? No, te non te ne frega niente.
3: No.
1: Andrea,
0: a tavolo.
1: Show su Studio Più.
6: Spot. È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Music. The Dance Station.
1: Radio Studio Q.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che fastidio. E il corso di Pilates, mi deprime il pranzo salutare, che schifo. Stasera vado a una

normale, ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.

male, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io.

0: a tavolo
1: show
2: su Studio Più.
3: Dai, dai, cretino, dimmi!
4: No,
3: lento! Hai parlato, sei intervenuto, e giustamente io respiro. Respiro.
5: Sì. Mamma la lasci.
6: Ma ci vuole il traduttore? L'intelligenza artificiale? Dicono che l'intelligenza artificiale stia facendo passi da gigante, ma non è così. È l'essere umano che regredisce. Mona!
3: È vero, chiediamo tutto all'intelligenza artificiale, dopo diventiamo cretini noi, capito? Qual è la destra? C'è gente che chiede qual è la destra.
7: Torneremo scimmie, torneremo.
3: Dimmi, Pakistan, dimmi.
4: Tu ridi? Ma io c'ho, avevo un collega di lavoro pakistano.
3: Ma che c'entra? Che c'entra?
4: Il baffo che aveva il
3: baffo. Abbiamo capito che aveva il baffo. Abbiamo capito. Ma che tipo? Andiamo avanti, dai.
4: Baffo unico.
3: Basta.
4: Baffo unico. Baffone. Sì, me lo ricordo.
3: Cosa stavi dicendo?
4: Di cosa stavamo parlando?
3: Ma che ne so?
8: Tu sei, chiedo scusa, c'è la pubblicità nel frattempo.
3: Ti sei salvato, hai visto? Ti sei salvato.
4: Non mi ricordo, parlavi di... Ah sì, di mia mamma. È vero che l'altro giorno abbiamo avuto... Non un battibecco. Praticamente stavo guardando la Formula 1.
3: Stavi guardando la Formula 1?
4: La Formula 1.
3: Niente. Perché è sulla Rai, no?
4: No, si vede su TV8.
3: Ah, ok. Quindi,
4: TV8, okay. Però è differita.
3: Differita. Tu la guardi differita.
4: Povero.
3: Lui è il povero dei poveri. Dopo i poveri ci sono. C'è lui.
5: Dove vuole c'è lui?
4: No, ma io lo metto.
3: Vai.
4: E niente, quindi.
3: Carlo, invitalo. Fagli vedere la Formula 1 in diretta. Dai.
4: Guardo TV8 e quindi finisce per le 8. Ok.
3: Mia per le 8 di mattina?
4: No, alle 8 di sera.
3: 8 di sera, alle 20 si dice, sì.
4: Per le 20. Mia mamma torna dalla suo giro, dalla sua passeggiata serale.
3: Ancora qua sei.
4: E mi dice.
3: Ancora qua sei.
4: No, mi dice, allora, quindi cosa mangi? Mi
3: fa cosa ma anche lei barbetta.
4: Cosa mangi stasera?
3: Cosa pensa?
8: Aspetta!
3: Che inizia a mangiare verso mezzanotte. Non vorrei che si mettono d'accordo. A mezzanotte andiamo a dormire, va, mangiamo domani. Ecco perché sono magri.
4: Cosa mangi stasera? Ma non lo so quello che vedi tu. Ma se allora mi fa, ma come un po' di fantasia? Allora vedo un po' di polemica. Vabbè, allora ci penso io. Dopo un po' mi fa, ma no, dimmi. No, lascia stare. Tu pensa cosa vuoi tu? Io posso fare io, lasciami stare. Poi ritorno e ti faccio scusa. Lasciami stare.
3: Ma chi è che rispondeva così? Lasciami stare tu?
4: Io. Lasciami stare.
3: C'avevi le tue cose allora.
4: Lasciami stare. Tu pensa per te, io penso per me. E sì. Io, mamma mia.
3: Questa è la classica frase delle donne quando hanno. Per favore! Tu capisci che hanno le... Sono un po' nervoso, tu non hai detto niente, eh? Ma come ti svegli? Buongiorno, amore. Allora, lasciami stare!
4: Non ho detto solo buongiorno, non...
3: Capito? Basta!
4: Mia mamma...
3: Sì.
4: Che Disney News? Che Disney News? Cioè per
3: che Disney News?
4: Disney News. Che rompi va?
3: Pensavo fosse inglese io. Mi stavo forzando.
4: Che Disney News? Come da PT? Che rompi maroni come da bambino, no?
3: Sì.
4: Io lasciami stare. Lasciami stare. Esco dalla doccia e quindi ci penso io.
3: Tutto sclerato così eri.
4: Già sapevo. Allora sono andato giù, ho preso i fagioli bianchi.
3: Ma giù dove? In garage?
4: Giù nella in cantina.
3: Giù. Ci avete il supermercato in cantina.
4: Vado a prendere i fagioli bianchi.
3: Sì.
4: Li sgorlo.
3: Li sgorlo.
4: Sì, li apro. Sì. Sott'acqua.
3: Sì, sott'acqua. Ma gli metti la maschera prima? Mamma mia.
4: Avevo già visto un pomodoro.
3: È disturbato.
4: Avevo già visto un pomodoro che andava bene a mangiare.
3: Tu hai visto il pomodoro?
4: Sempre giù la vascio.
3: Ok.
4: Colì un pomodoro.
3: Ce l'aveva in bocca al tomo. Dice, molla. Lasciami stare.
4: Colì un pomodoro. Poi avevo preso un formaggio che l'ho visto in frigorifero. Non so che cosa.
3: Anche lì in bocca al tomo.
4: E poi mia mamma già aveva fatto i cornetti di insalata.
8: Andrea, sono le 8.
3: Sono le 8. Dobbiamo andare in pubblicità. Tutto questo per dire
4: che alla fine ho mangiato i fagioli.
3: Ok, perfetto. Cavolo. Ma perché lo faccio
2: su Studio Più? Andrea.
0: Da tavolo.
2: Show.
0: Su Studio Più.

0: a tavolo
1: show su Studio Più.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo. Allora,
2: per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, sì, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Bravo. Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: Vai, guarda,
2: prendiamo pure anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo, insomma.
3: Perché ce frega? San dentro. Tanto San dentro.
2: Si dentro, già. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
3: È un
2: jingle nuovo.
3: Jingle.
2: Siamo a luglio, martedì, mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto, Andrea. Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
3: Ma scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per giorno?
2: Settembre,
3: ma stai andando avanti giorno per giorno?
2: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: Oh, sì. Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5, anche con un semplice WhatsApp, io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
1: Andrea
0: Catavolo
1: Show
0: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Andrea
1: Cattavolo
0: Show su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica.
3: Sì, sì, saranno.
2: Qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto.
2: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
4: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
3: Sì, sì, sì.
4: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, ci sa, soli.
2: Vai, che ce
4: vi
2: la
4: potrete
2: fai.
4: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
4: le varie
2: aspetta un attimo, aspetta, c'è un fan pronto? Fan! Chi è?
5: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
3: No, ti prego.
5: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
3: No,
2: ok?
3: Questo è grave.
2: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
3: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi che stavi dicendo.
4: Ma dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo. Non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle. Quindi del passato, le perle sì, che in questo sì. periodo, in questo lasso di tempo vi ha deliziato.
2: Sì.
4: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
3: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
3: No, il 26.
2: Sennò qua ci rimane male.
4: Io avevo capito 27.
2: Ma non fa, no, puoi anche non venire il 26, non dico qua, vieni come oggi alle 9:15, non c'è problema. No,
3: il 26.
2: Non sei
3: 26.
2: Obbligato, non c'è l'obbligo, okay. Non c'è l'obbligo. Va bene, allora grazie, vi ringraziamo e ricordiamo che Ugo lo sentirete in diretta da Riccione, farà...
3: Riccione, Rimini, San Benedetto del Tronto, Senigallia, sarò in tour per
2: la tour
3: Riviera.
2: Vende candele e calamite, quindi se lo beccate con la sua macchina, insomma, pronto.
5: Buone vacanze, però ti lascio con questa perla.
2: Sentiamo.
5: Due cavalli che si arrabbiano tra di loro, no?
2: Due
5: cavalli.
2: Due cavalli.
5: E loro dicevano, uno dice all'altro, guarda come ti poni, con me, capito?
2: Guarda come ti poni.
3: Mamma mia.
2: Ti devi curare.
3: Aspetta.
2: Ciao. La battuta di Franco Lampascione.
3: Ma chi è?
2: Non so. Allora, grazie a tutti, voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi che io, insomma, sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
0: Andrea.
1: Cattavolo.
2: È brutta sta cosa che è vero. No, a te non te ne frega niente.
4: No.
0: Andrea.
1: Cattavolo.
0: Show. Su Studio Più.
6: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone

con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self, il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,07 euro.

0: Show su Studio Più.
1: Oh ragazzi, le donne si sono risentite di quello che ho detto. Hanno scritto: non è vero, siamo semplici. Dai, sta buona, dai. Mannaggia, semplice, sì. Le istruzioni sono in cinese, sono. Ecco perché non vi capiamo. Siamo in due mondi diversi, paralleli, che non si incontreranno mai. Come il binario di un treno. Allora, cadavolo, come fai ad approcciare con le donne? Ma ci vogliono le frasi giuste, quelle un po', capito? Vai con la frase, Ugo, vai, vai.
2: Ciao, bella, sai che ore sono?
1: No, è anni 70.
3: Vabbè, non sono
1: tu
3: pratico.
1: Sei un ragazzo anni 70-80, sei rimasto lì con la musica, con i vestiti, col modo di camminare, col modo di fare. Sei anni 80, non lo so come mai, ma sei 70-80.
3: Non sono pratico. No, ma mi viene, cioè, adesso, per esempio, se ci fosse una donna adesso,
1: non sapresti cosa dirgli.
3: No, però se mi balena, per esempio quando faccio le serate invece, mi viene normale. Se
1: vabbè, ma dal palco è più facile, però quando sei vis a vis con la ragazza
3: vis a vis lì nasce il problema.
1: Tu tira fuori la carta di credito.
3: Sono pulce.
1: Allora fanno le c'è un amico cinese che fa le carte di credito finte. Allora c'è quella della Mastercard Plus Prime Platinum, quella con 50 euro te la cavi, certo. C'è il tuo nome scritto in grande, sì. Che luce proprio Ugo Palmisano lampeggia proprio, non con quelle, mamma mia, sfasci proprio, non hai bisogno di parole, ma veramente cadavolo. Tu che frasi usi? Che frasi uso? Tipo, che ne so, allora nella vita bisogna circondarsi di cose belle, se non ce l'hai ti lascio il mio numero.
3: Ma
1: che hai capito,
3: ma maestro
1: capito, gliela dici, no, ridendo,
3: però c'è da dire,
1: gliela dici ridendo,
3: no, c'è da dire,
1: e poi lei si mette a ridere, ta ta ta ta ta ta ta ta. Dov'è il bagno? È lì in fondo.
3: Scusa,
1: è lì in fondo. Vado prima io. No, sto scherzando. Fai tutte battute così. Allora, o chiama la polizia o i carabinieri, oppure ti raggiunge in bagno. Che ne sai? Non si sa mai. Allora, madre di gemelli dà alla luce altri 4 gemelli. Allora, c'è la foto di questa famiglia di 6 persone. Di 6 persone, sì.
3: No, 8.
1: 8, 4, 2, 6 e 2, 8. Sì, so, 6 figli, volevo dire. Già 6 figli. Io mi farei vedi la faccia del padre, perché la madre sorride, no, ma il padre sembra che gli abbia preso un ictus, cioè non sta sorridendo, sembra più un ictus che un sorriso, perché voglio dire, tu moglie te fa 2 gemelli, poi te ne fa altri 4, dai ragazzi, cioè tagliatelo, te lo devi tagliare, lo tagli, lo butti via, dici amore, l'ho perso per strada, non so che è successo, perché è macello ogni volta che infila il gettone, questo fa fa cose, fa danni, fa mamma, ragazzi, andiamo avanti, no, la gente ci prende per pazzi, la gente, se ti chiama cretino è divertita, se ti chiama scemo è innamorata, se ti chiama per nome comincia a correre,
3: è vero.
1: È ingazzata, è vero, anche questo è vero, quando l'amore, insomma la fidanzata ti chiama cretino, lì è il massimo, tu gli puoi chiedere anche l'elastico è qua. Allora, se tu sei un cretino,
3: c'è colpa tua.
1: No, tu, la gente non deve capire. Tu fai capire cose che non dovrebbero capire.
3: Certo.
1: Ma perché le fai capire?
3: Scusa.
1: Ma non devi ridere.
3: Ma come no?
1: Tu ti stringi la bocca, metti un tappo. Ma dai, se no la gente pensa male di me, che io sono. E invece sono una brava persona. È qua, sul comodino.
3: Dai.
1: Allora. Dai, basta. Allora, il Batman messicano esiste.
3: Ma chi è?
1: Allora, ragazzi, allora, non è che io dico notizie, do notizie così a casaccio, c'è un Batman messicano, lo riconosci per i baffi.
3: Aspetta.
1: Ma la cosa grave è che ce l'ha sul mantello i baffi. Allora basta, dai,
3: puoi farmi morire
1: un coso, come si chiamano, un pipistrello con i baffi, è bellissimo, è veramente, e c'ha la birra in mano. Allora, Batman messicano dà la caccia ai ladri di moto e poi li lega ai lampioni con il nastro adesivo. È una notizia bellissima. C'è la foto, te lo giuro. Lui cosa fa? prende il ladro, lo lega al palo della luce col nastro da pacco, con lo scotch da pacco, e poi mette la moto che il ladro aveva rubato a fianco. La gente passa, vede la moto e dice: ah, chi te Murt, tu me l'hai rubata, capito? E poi dopo, vabbè, insomma, un po' come la gogna, no?
3: È vero,
1: la gogna, la ricordi la gogna?
3: Sì, come no.
1: Del 1200 e quattro, quando c'era la gogna? Nel,
3: non lo so.
1: Avanti Cristo. Vabbè, comunque, fatto la gogna era in, allora, io dico sempre una cosa, no? 14 anni di carcere, 13 anni di carcere, 20 anni di carcere. Ma quale, ma scusate, le cose sane le abbiamo fatte anni fa.
3: Le cose sane,
1: belle, fatte bene. Scusa, uno fa una in base alla marachella che fa, alla gravità, viene legato sempre a un palo, ma inclinato di vari gradi, sì, in base alla gravità del fattaccio. Se hai fatto qualcosa, hai rubato solo, diciamo sei a 45, dai, 46. Se invece sei hai fatto una cosa grave, a 90. A 90. Bello, messo lì, tutto oliato. Metti che c'è il sole, ti bruci. Una crema protettiva, bisogna metterla, no? Tutto bello oliato, messo lì a 90 gradi. E chiunque può passare di là e usufruire, diciamo, usufruire.
3: Sì, sì, sì.
1: È gratis. Sopra scrivi un bel cartello, è gratis. Lascia un ricordo. E la gente può metterci lì i lucchetti, può mettere, sai come, no, ma basta, basta, dai, ma non si può parlare con te, sei un disastro. Il Batman messicano comunque prende i ladri di moto e li lega ai pali della luce col nastro adesivo. Vabbè, è un ladro molto particolare, quando va al bar prende solo scotch da pacco, però scotch da imballaggio. E mi porti uno scotch col ghiaccio? No, da imballaggio. Vabbè, ragazzi, dopo questa posso anche andare a casa, ragazzi. Non, me ne vergogno anche un po'. Ma è di Luisa, delle pali.
3: Ma chi è?
1: Luisa delle pali. Ciao Luisa, è bella, la battuta è bella. Non l'hanno capita. Non...
0: Andrea.
4: Tavolo.
0: Show. Su Studio Più.

0: tavolo
1: show su Studio Più.
2: Qualcuno ci scrive: ma adesso che andate in ferie, quando tornate? Non torniamo, io non torno, ragazzi.
3: No, torniamo.
2: Allora,
3: torniamo.
2: Per me è l'ultima puntata, perché potrebbe essere l'ultima, perché potremmo morire.
3: Ma quello è vero.
2: E quindi potrebbe essere l'ultima. Quindi godetevela. Allora, il 26 di agosto
3: torniamo.
2: Quindi da 15 giorni, ragazzi. Non, i classici 15 giorni di Ferragosto. Torniamo in onda il 26. Qualcuno scrive: aspetta, ciao ragazzo, da quando non trasmettete in diretta, avete già le date per lo spettacolo di Brescia? Grazie mille e buona giornata. Allora, il 10 di ottobre, così lo mandi sto jingle.
3: Sì.
2: Il 10 di ottobre
3: l'Andrea Catavolo Show in tour in teatro riparte da Mantova. 10 ottobre Mantova.
2: Il 24 di ottobre saremo invece a
3: Rimini.
2: Brescia non l'abbiamo già presa. Aspetta un attimo,
3: vai, guarda,
2: prendiamo
3: pure
2: anche Brescia. No, non ce l'abbiamo. Brescia non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, per ora ste due.
2: Per ora ste due. Ottobre queste due. Poi ve ne diremo altri. Adesso se ne vediamo il mese di ottobre cosa ci consente. Io farei Trento. Che dici?
3: Trento a ottobre.
2: Ottobre che fa ancora non freddo freddo, insomma.
3: Perché ce frega? Siamo dentro. Tanto siamo dentro.
2: Siamo dentro, già. Ottobre Trento. Allora, volete la data? E ve la dico subito. Poi magari la cambiamo se non funziona. Aspetta, rifacciamo bene il jingle. Dai, rifacciamo bene il jingle.
3: È un jingle nuovo.
2: Siamo a luglio, martedì, mercoledì.
3: Siamo ad agosto.
2: Agosto,
3: Andrea.
2: Infatti. Agosto, settembre, ottobre. Eccolo qua. Mercoledì, agosto, ottobre. Agosto, quando dura agosto?
3: Scusa, vai subito a ottobre, no?
2: Non lo trovo.
3: Che giorno per giorno?
2: Settembre, mamma.
3: Ma stai andando avanti giorno per giorno?
2: Sì. Perdiamo un po' di tempo, ragazzi. Ma com'è che non...
3: c'è il tastino in alto per scorrere i mesi, Andrea.
2: Ottobre. Ecco l'ottobre.
3: Scusa.
2: Allora, il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 24 ottobre siamo a
3: Rimini.
2: Io farei il 16 ottobre.
3: 16 ottobre Trento?
2: Trento.
3: Possiamo farlo?
2: Oh,
3: sì.
2: Vai col jingle fatto bene, vai.
3: Allora, l'Andrea Catavolo Show in tour riparte. Queste sono le prime tre date del tour. Parliamo di ottobre. 10 ottobre Mantova. 16 ottobre Trento. 24 ottobre Rimini. Per info e prenotazioni 389 83 34 82 5. Anche con un semplice WhatsApp io poi vi do tutte le info.
2: Bravo, questo jingle lo sentirete 70.000 volte durante le nostre ferie. Però ha fatto bene, insomma, l'hai fatto bravissimo.
1: Andrea
0: Catavolo
1: Show
0: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman, What a Life. Everybody.

0: Show su Studio Più.
1: Andrà i tuoi consigli sano di vita vissuta, grazie. Un salutone acerrimo, a un salutone acerrimo da Alessandro a tutti voi. Acerrimo, sai cosa vuol dire acerrimo?
2: Acerrimo, un saluto.
1: Lascia stare, dai.
2: Vado intuizione,
1: dai.
2: Acerrimo?
1: Acerrimo.
2: Acerrimo nemico.
1: Vai a cercare, che manco tu lo sai, cretino.
2: Acerrimo nemico.
1: Ti guardava, vai a cercare.
2: No, scusami, acerrimo nemico.
1: Acerrimo nemico.
2: Sei un nemico di quelli, cioè... dove c'è molto attaccamento, molto conoscenza.
1: Senti l'altro che chiede. Allora, quindi attaccato molto forte.
2: Non mi ricordo, è un
1: saluto acerrimo.
2: Acerrimo molto sentito.
1: Sentiamo la spiegazione.
3: Allora, acerrimo, acerrimi, che poi il plurale maschile è acerrimo, è un aggettivo che significa molto accanito, implacabile e fieramente ostile. Si tratta del superlativo assoluto del vocabolo acre.
1: Acre. Sei acre, tu sei acre, io sono acerrimo. Andiamo avanti. Allora, allergia 0,17 centesimi, ok? Virus intestinale 0,44. Prostata 1,50
3: euro. Ma cos'è?
1: Andiamo avanti, è la mia tariffa. Allora, Catavolo, tu sei mai uscito con una brutta. Allora, sì. Posso dire una cosa? Chi su Instagram non ha scritto a delle persone, uomini e donne, e poi magari sorpresa è un'altra, cioè, è successo anche a me, ma io sono così, esattamente come mi sentite in radio, io sono così. Molti mi dicono, ma tu sei così? Sono così. Quindi io, se si presenta, io faccio battute, anche se uno ci offende, chi se ne frega. Però secondo me, poi, quando tu fai la battuta, la risata lava un po' tutto, no? Anche lei si è messa a ridere. Io mi ricordo che lei mi ha detto, se era vestita poco, gli ho detto, no, ti sei vestita poco, non era bellissima, e mi sono messa solo due gocce di Chanel, e io gli ho detto, era meglio due gocce di acqua santa. All'inizio ha fatto la faccia, poi si è messa a ridere, è partito il bottone che teneva. È da quel giorno che io ho un occhio più piccolo dell'altro. Andiamo avanti. No, sto scherzando, però la battuta lava sempre. Gliel'ho fatta la battuta, me lo ricordo che gliel'ho fatta. Era meglio due gocce di acqua santa. Mamma. Sei un animale, Catavolo. Lo so, ma scusate, ma Achille è Ugo, scusate. Ma sembra io. Sono due bestie. Oggi Achille sembra il remix di Gesù, è vero.
3: Il remix?
1: Sì, il remix. È Gesù Temu. Gesù Temu.
2: No,
1: aspetta, c'è un fan. Sta buono. Pronto?
4: Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno. È il mio dottore?
4: No. Achille, vado via in cul.
1: Ma che? Okay. Si capisce che
3: non è della lingua.
1: Di dove sei? Pronto? È andato.
3: Era di Milano, no, sicuro.
1: Bellissimo però questo, cioè non vada più il kill. Bellissimo ragazzi, non fra 5 mesi e 19 giorni il mio compleanno. Mi puoi fare gli auguri? Miki, certo, te li faccio. Tanti auguri. Tanti auguri che mamma, io spero che tu ci possa arrivare. Va bene, allora no, scherzo. Ma quali auguri? Questo non è il programma di auguri. Pronto? Buongiorno.
5: Sono Tony.
1: Dimmi Tony. Tony Manero.
3: Ma chi?
5: Ti ho mandato una notizia quando ero in vacanza.
1: E capirai. E chi l'ha vista?
5: Che gliel'hanno trovato nel retto.
1: Non ho capito.
5: Gli hanno trovato un'anguilla nel retto.
1: Ma basta! Ma lui gliel'hanno trovata!
3: A lui.
1: In vacanza!
3: Sì.
1: E perché hai mangiato le anguille? Basta. Ragazzi, queste battute non le commentiamo. Si commenta da sole, voglio dire. Cioè, poveraccio, vai in vacanza, nei fiumi. Tac, l'anguilla. L'anguilla è di fiume o di lago?
2: C'è di fiume e c'è anche di lago,
1: Sì. Che è la stessa cosa. Tu devi dire c'è anche di mare, volevi dire
2: c'è anche di mare, scusami, è mica la murena che io conosco.
3: No, ragazzi, fermi tutti.
1: Sentiamo il pescatore.
3: L'anguilla esiste sia di lago che di mare, c'è una differenza. Quella di lago è normale, quella di mare c'ha la maschera, le pinne e il boccale.
1: È bella come la sua faccia, cioè, mamma. Non so se è più fastidioso Ugo o il caldo. Cioè, cioè non... dimmi spaventa passere.
2: No, io onestamente io so che l'anguilla nel lago c'è,
1: sì,
2: nel fiume non l'ho vista.
1: Abbiamo già messo un punto sull'anguilla, compratene una pure tu.
3: Poi c'è anche l'anguilla dell'Enel, Andrea.
1: Allora attenzione, questo è il blocco corto. Siccome è il blocco corto mettiamo pochissima musica, allora ne mettiamo 7-8,
3: ma
1: okay?
3: Come 7-8?
6: Andrea su Studio Più.
1: Robin Schulz con Better Times. E buona domenica, Saif.
3: Buona domenica.
1: Al terzo posto si è bloccata la radio, lo sapevo. Perché si è bloccata?
3: È perché la mixa credo da sola.
1: Ma no, c'è il jingle, ho messo il jingle.
6: Andrea,
3: che casino.
6: Su Studio Più.
1: Get away con Goofy Files.
3: Chi sono?
6: Andrea,
3: chi sono?
1: E per finire c'è
6: Studio Più,
1: David Guetta. Allora non dite che ho messo poca musica, eh? Non ho messa tantissima, ok? Pubblicità.
6: Andrea,
7: da tavolo
6: show su Studio Più.
8: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Andrea
7: Catavolo
6: Show
7: su Studio Più.

0: Show su Studio Più.
1: Questa è una storia bella, è una bellissima storia, quella dei Colors, è una storia d'amore, no?
2: Sì,
1: è una canzone d'amore che parla d'amore, l'amore è una cosa importante nella vita, senza l'amore insomma non si può vivere, insomma, no? È vero, no?
2: Certo, certo.
1: Tu, per esempio, anche tu sei innamorato, ci innamoriamo tutti di cose più fragili di noi, non riusciamo a innamorarci di una cosa più forte di noi, ci dà fastidio, no? Tu ti sei innamorato del tuo cane perché lo vedi fragile, ma è più forte di te, cioè molto più forte di te, ha una resistenza. Provati a mangiare per un mese crocchette, vediamo vediamo cosa succede al tuo corpo. Che poi magari tu, questi nutrizionisti, no, mangia questo, mangia quello, magari le crocchette sono la soluzione per tutti, cioè non magari se fanno bene ai cani, pelo lucido eh beh sì, fanno gli escrementi regolarmente a comando, se tu ci pensi, no, il cane fa gli escrementi a comando, tu lo porti fuori, allora che lo porti fuori decidi tu che deve fare i bisogni in quel momento là, cioè non è che decide lui, cioè in alcuni casi il cane che ti avverte, oh sono peggiore che squadre, una passeggiata la facciamo o no? Ma è che ti sei addormentato, dice, se la fa sul tappeto, in alcuni casi, in altri casi quando il cane non parla chiaramente tu decidi.
2: Scusa,
1: ci sono i cani parlanti e i cani non
2: parlanti,
1: ci sono i cani parlanti,
2: ma non è vero.
1: Ne conosco tanti, lascia stare, non entriamo in particolare. Vabbè, comunque, in alcuni palazzi a Roma è pieno di cani parlanti.
2: Dai.
1: Vabbè, comunque, facciamo finta che non ci sono i cani parlanti. Il cane, tu decidi tu quando deve fare i bisogni, cioè, non è che lo decide lui. A un certo punto, andiamo a fare un giro, magari il cane in quel momento non ha voglia. Quindi, diciamo che l'apparato digerente del cane funziona meglio del nostro, cioè il nostro decide lui quando devi andare e non si discute, non è che, mentre quello del cane no, il cane decide, quindi voglio dire, forse le crocchette sono la soluzione a qualsiasi male, cioè non
2: qualsiasi male.
1: Dobbiamo rivedere un po' tutta la vita in generale, anche i testimoni di Geova, no?
2: Ecco.
1: Il testimone di Geova che non viene considerato, cioè non o sbaglio, non
2: no, infatti non se ne fila nessuno,
1: anzi è anche considerato un disturbatore, cioè nel senso che quando viene citofona, disturba sempre, in qualsiasi momento. La domanda è: i testimoni di Geova andranno in paradiso secondo te?
2: Ma non lo so, Andrea.
1: Beh, penso di sì, no?
2: Spero per loro di sì.
1: Come speri per loro?
2: Cioè, non predicano ogni
1: ma posto. Tutti andiamo in paradiso, Ugo, a
2: ma
1: parte qualche cane parlante, no?
2: Dai!
1: Però nella maggior parte dei casi vanno tutti in paradiso, anche il testimone di Geova andrà in paradiso. Ma la domanda seconda, più importante che ti faccio è questa: cioè, ma Gesù o Dio o chi c'è lui lessù, San Pietro penso, la prima porta sarà San Pietro,
2: beh penso di sì,
1: gli aprirà il testimone di Geova o si nasconde anche lui come noi?
2: Ma cosa? Cioè,
1: magari dietro la tenda si mette San Pietro, ce lo fa, è domenica mattina. Buongiorno, ben trovati ragazzi, salutiamo i testimoni di Geova, non vi preoccupate che non fanno i giochini che facciamo noi. Questo è Freddy Mercury, vai!
2: Ma non è Freddy Mercury!
3: Sto facendo qualche danno. La testa gira, la notte vola.
1: I testi, ragazzi. La testa gira. Si imbriaca, ci credo.
3: Allora, guida sportiva, sembra un plan.
4: La testa gira.
1: E non solo.

0: state pensando quello che sto pensando io. Siamo collegati cerebralmente, virtualmente, spiritualmente, renalmente, fegamente. Che a tavolo noi andiamo tutti all'inferno. E all'inferno chi è senza peccato, come diceva, chi è senza peccato
1: scadi la prima pietra.
0: No, chi è senza peccato si è perso gran parte del divertimento.
1: Ma non è così.
0: Eh sì,
1: ma non è così.
0: Quando vai su te lo dice San Pietro. Chi è senza peccato si è perso gran parte del divertimento. Ma che siete matti? Ma i peccati potete farli, vi pentivate dopo. Se no il prete a che sta a fare? Se uno e se tutti siamo senza peccati, i preti non servono a niente.
1: Certo.
0: Quindi l'hanno messi apposta per peccare.
1: Per peccare.
0: Beh, certo. Ma scusa, è come i dottori. Perché ci sono i dottori? Perché ci sono i dottori?
1: Perché uno si ammala.
0: Perché dobbiamo ammalarci. Se no chiudono gli ospedali. C'è sempre un motivo, no? Le medicine perché le creano? Perché le creano?
1: Per farcele prendere.
0: No, perché creano prima le malattie. Ma sono sempre loro che creano le malattie e poi creano la medicina, no? È normale. Ti punge il serpente, cioè l'antidoto, no? Prima fanno l'antidoto e poi ti fanno pungere il serpente. O viceversa.
1: Di regola è il contrario.
0: Vabbè, il contrario. Vabbè, avete capito il concetto, no? È la stessa cosa con i peccati. Cioè, se non ci fossero i peccati, se nessuno facesse un peccatino, guardi un sedere al centro commerciale, è un peccatino, no? Voglio dire, cioè, ti sei perso un bel sedere che passa al centro commerciale, è un peccatino. Vai dal prete a confessarti. Due Ave Maria e passa, no? Resettano tutto. Ce n'è che fanno il conteggio dopo quando vai sopra. Allora hai guardato 60.000 sederi, hai fatto questo, fatto quello. No, hai tradito col pensiero tua moglie o tuo marito. No, è pari e patta, insomma, uno si pende. C'è il pentimento. Se no, scusano i preti, la chiesa a cosa servirebbe? A niente. Comunque, ci hanno creato loro così, Cioè, ci hanno creato lui, chi ci ha creato non lo so, comunque ci hanno creato già guasti di natura di partenza, no? Come le medicine le creano apposta, no? Perché hanno creato prima le malattie, la stessa cosa creano prima uno come te che è un peccatore. Tu sei un peccatore, sei un peccatore solitario, possiamo
1: solitario.
0: Dire sei un peccatore solitario, anch'io sono un peccatore, siamo tutti peccatori, siamo non quelli sani, non i ladri, i cani parlanti, quelli l'hanno creati loro. Scusa, il cane parlante chi l'ha creato? Sempre loro. Cioè non se avessero creato tutta gente normale, tutta gente sana, non ci sarebbe la chiesa, non ci sarebbe niente. Non...
1: Certo.
0: Non ci sarebbe... Secondo me ci sarebbero anche delle domande, neanche le domande. Sai che noi ci facciamo ogni tanto, manderemo in paradiso, chissà, da quando siamo soli, no? In cameretta, dici ma quando morirò, chissà che ci fa. E invece non ci saranno più domande. Perché essendo tutti buoni, no, sai già che vai lì, non. Anzi direi, ma quando incontrerò quello lì che mi sta antipatico, quello del quinto piano. Ma io non lo volevo incontrare. Speriamo che faccia un peccato oggi, capitale. Invece no, niente. Vabbè, comunque, ragazzi. Dopo vi racconto una storia, ma dopo,
1: certo.
0: Allora, vi lascio con questo pensiero: donna partorisce 9 figli, sono 2 più del previsto. Il dottore gli ha fatto: che faccio? Lascio?
1: Cosa?
2: Su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo
4: Show. Andrea Catavolo Show. Su Studio Più.

0: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Catavolo, ma tu andrai all'inferno o in paradiso? Io andrò su Marte. Posso dire una cosa? Ma allora, tutte queste cose della Luna, di Marte, di Giampiero, di... Allora, la Luna, la NASA ha perso tutte le foto, tutti i video di quando sono andati sulla Luna. Adesso, boh, sinceramente, ma come fai a perdere una cosa così importante? Cioè, non è che hai perso un mazzo di chiavi. Cioè, c'è qualcosa che non va. Dai, non è... Come fai a perdere? Perché non ci siamo più tornati sulla Luna?
3: Dicono perché ci vogliono un sacco di soldi, mentre allora c'era la guerra fredda, allora dovevano arrivare per forza prima dei russi e quindi c'era
2: ce l'hanno fatta.
3: Un investimento pazzesco.
2: In che anno?
3: Nel 69 sono arrivati.
2: Ma secondo te, ma adesso mo, sinceramente, negli anni 70 ti ricordi con cosa davamo in giro? Con la 500, quella che se tiravi il freno a mano le ruote dietro si chiudevano. Mo sinceramente, mo, negli anni 70 davamo in giro così, cioè, col caballero, col sì, col ciao, che se firmavi la benzina, il ciao l'avevano fatto con i pedali, come il boxer, il sì, no? Secondo loro, se tu finivi la miscela andavi a pedali, quindi avevano già inventato la bici assistita. Però se ti fermavi col ciao e col boxer, la gente ti assistiva perché tu prendevano dei grambi ai polpacci, dopo quattro pedalate, tre crambi ai polpacci, eri bloccato, non è così. Allora, negli anni 70 siamo andati sulla Luna, dopo non ci siamo più tornati, sono passati un po' di anni, no? Una cinquantina d'anni. Come è possibile, dai? Non siamo più tornati sulla Luna. Allora, o abbiamo preso dei pugni lì, cioè siamo arrivati sulla Luna, cioè, non l'hanno fatto, i filmati l'hanno persi apposta, perché praticamente i nostri astronauti sono stati posseduti.
3: Ma da chi?
2: Dagli alieni, dagli abitanti della Luna, i lupestri.
3: Ma chi sono?
2: Praticamente si hanno andati
3: chi
2: sopra.
3: Sono?
2: Uno è sceso, ha ficcato la bandiera e c'era uno che prendeva il sole integrale.
3: Aspetta!
2: Cioè, capito? Gliel'ha infilata, quello si è nervosito. Ah sì? E mo la bandiera, sai dove te la infilo? Ti testa molto, vieni qua. E quello corre con quella zavorra là, con quel casco che rimbalzavi. È stato preso subito, bloccato, sodomizzato. Lui, quello che faceva la foto, anche quello, cioè quello che correva, aspetta, vieni qua che ti metto a fuoco io. E sono stati sodomizzati e quindi quando sono tornati, quindi non ho più parlato, certo. Sono spariti, nessuno fa un'intervista a questi, dov'è l'intervista? Non c'è, questi non parlano più, non siamo più tornati sulla Luna, 50 anni, perché non siamo più tornati? Perché?
3: Perché per i mezzi, per
2: ma
3: i soldi.
2: Ma quali soldi? Che facciamo delle puttanate di guerre che spendiamo miliardi e miliardi di... Ma dai, vabbè, lasciamo stare, ragazzi. Sì. È meglio non interrogarsi su queste cose che... vabbè, lasciamo... Catavolo, hai ragione. Lo vedi. Comunque io non so se andrò all'inferno o in paradiso, ragazzi. Probabilmente... allora, io chiamerò l'inferno perché secondo me c'è gente più simpatica. In paradiso, tu vai in paradiso, tutti precisi, tutti bravi, trovi tutti preti, suore e ritiro bravi e precisi.
3: Dai! Dai!
2: Allora, in paradiso, dai! Chi trovi in paradiso? Chi trovi?
3: Le persone che hanno fatto bene.
2: E quante ce ne sono?
3: Poche.
2: Rino Polloni, il Papa. 3-4 persone trovi. Non è... Ma se vuoi trovare gente simpatica da festa, da sbocciamento, devi andare all'inferno. Dai, non è che puoi andare in paradiso. Se ti vuoi divertire, vai all'inferno. Io ho provato a chiamare l'inferno, mi ha detto: guarda, non so se ti prendiamo perché non vogliamo altri problemi. Cioè, capito? Quindi non lo so. No? Adesso vediamo. Vedremo. Buongiorno, fate gli auguri a mia moglie, per favore, che è un po' che non ride. Mandagli la foto tua, Ugo. Dai, mandaci la foto. Mamma giapponese al mare con i figli. A un certo punto si alza il vento e la mamma dice ai figli che giocavano nella sabbia: Suzuki, Kawasaki. È arrivata l'onda. No, me ne vado,
3: no,
2: ragazzi.
3: Ti prego.
2: Oh,
3: ti prego.
2: Mamma. Ah, Suzuki, Kawasaki, che arriva l'onda. Non l'ho capita.
3: L'avevi, secondo me la prima volta che l'hai letta era giusta così.
2: Allora, perché l'ho interpretata, ma l'ha letta male, l'ha scritta male.
3: Andiamo avanti.
2: Mamma. Che se la gente avesse una vita sociale come la mia, in Italia non esisterebbe nemmeno il raffreddore. In che senso?
3: Che è stato sempre chiuso in casa, Andrea.
2: Ah, ok, esci un po'. Chiama Ugo che ti porta a spasso, ti porta. Cadavolo, ma tu lo sai che io ti... Ah, basta! E dai, non è possibile! È tutto questo amore nei miei confronti. Roma, fa il pieno di benzina e va via senza pagare. Lascia in ostaggio al distributore un amico ubriaco.
3: No, vabbè.
2: Ragazzi, non... Cioè, della serie paga lui. E questo è rimasto là, poveraccio. Vin e Diesel sono i veri amici. Si vedono nel momento del gasolio, ragazzi. Cioè, non rimani qua che non c'ho soldi, capito? Non le battute sono di Davide e Luisa De Polli.
3: Ma chi sono?
2: Andiamo avanti. Delli Paoli. Luisa Delli Paoli. De Polli. È bellissimo.
0: Cadavolo! Andrea!
3: Cadavolo!
0: Show! Su Studio Più!

0: a tavolo
1: show su Studio Più.
2: Salutiamo, appuntamento rimandato al 26, no, a domani con le repliche, qualche replica ci sarà. Allora, noi torniamo il 26 di
3: agosto.
2: Agosto, dillo, fallo, fai un bel jingle, vai.
3: Che ne dici? Allora, c'è la pausa, non natalizia, ma la pausa delle vacanze di Ferragosto.
2: Sì.
3: Quindi noi, allora, vi potrete, comunque, non vi lasciamo solo, soli.
2: Vai, che ce
3: vi
2: la
3: potrete
2: fai.
3: Riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con
2: aspetta
3: le varie
2: aspetta un
3: perle.
2: Attimo, aspetta, c'è un fan, varie pronto? Repliche. Fan! Chi è?
4: Senti, c'è una coppia che di cognome si chiama Lampa.
2: Lampa?
5: No, ti prego.
4: Lampa. No, il figlio prego. L'hanno chiamato Dario . E la figlia Dina.
2: Mamma mia. Stai attento al sole!
5: No,
2: ok?
5: Questo è grave.
2: E oggi è forte! Questo metti il cappello! Ciao!
5: Questo era terribile!
2: È terribile, come noi siamo terribili. Dai, dimmi, che stavi dicendo?
3: Ma dicendo che comunque, allora, cari amici, con queste due settimane vi lasceremo, non vi lasceremo perché comunque al mattino potrete riascoltare l'Andrea Cattavolo Show con le varie perle, quindi del passato, le perle che in questo periodo, in questo lasso di tempo, vi ha deliziato.
2: Sì.
3: Mentre la diretta ritornerà il 26 di agosto, chi se non erro
2: è il 26 di agosto. Ma perché non il 25 che è lunedì, scusa? Perché
5: no, il 26, perché io sono via ancora.
2: E chi se ne frega, voglio dire.
5: No, il 26,
2: sennò qua ci rimane male.

0: tifoni, capito?
1: Guarda come ti poni!
2: Mamma mia!
1: Ti devi curare! Aspetta! Ciao! La battuta di Franco Lampascione!
3: Ma chi è?
1: Non lo so, non. Allora, grazie a tutti, vi voglio bene, ci sentiamo poi con calma, insomma, qua siamo. Se avete qualcosa da fare a casa, chiamatemi, che io insomma sono rimango a casa, quindi se dovete segare qualcosa, costruire qualcosa, io ci sono. Ciao a tutti, ciao, buona giornata. Ciao.
4: Andrea.
2: Ciao, tavolo.
1: È brutta sta cosa che è vero. No, te non te ne frega niente.
3: No.
4: Andrea.
2: Ciao, tavolo.
4: Show.
5: Su Studio Più.
6: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot.
7: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE.

0: su asilo e migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea con von der Leyen, che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivo distrutto da un caccia romeno vicino ad un oleodotto nel Mar Nero. Calcio, con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronterà il Monza, e questa sera prenderà il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Fischio d'inizio alle 20:30 ed è tutto, a più tardi.
1: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao.
4: Il Morning Fever, che macchina today!
5: Mamma mia, che ghiaccio!
6: E l'ultimo, chiuda la porta, ciao!
7: E l'ultimo, chiuda la porta. Buongiorno amici, buongiorno da Walter Massa, il capitano. Oggi in solitaria, devo dire, sono in solitaria, sì. Il DJ Dami ieri sera ha fatto serata, oggi sarà in rientro. Quindi va bene, eccomi qua. Vi ricordo che oggi, soprattutto che sono da solo, adesso velocemente mandatemi dei vocali, musica bella, musica dance, musica che più vi piace, insomma, mandatemi un vocale dicendo chi siete, il brano dance che volete ascoltare. Adesso, perché io poi devo anche fare il programma, cioè mandate. Siete voi a scegliere la musica in questo programma. Vi ricordo anche che se volete un salutino basta scrivermi, invece se volete ascoltare basta. Ci sono i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con Buona Domenica, Saif.

0: Buona domenica, Saif. Buona domenica, insomma, sarà una buona domenica. Io ieri ero in giro per Riccione, sono andato a cena con mio fratello, insomma, c'è tanta gente. Quindi sarà veramente una grande serata domani sera in Piazzale Roma. Con noi di Radio Studio Più ci sono veramente tanti cantanti, quelli dell'epoca che avevano creato la hit, diciamo la hit del momento: Sabrina Salerno, Neysia, Lady Violet, insomma c'è Antonello delle Creatures, Gazebo, Marco Ferradini, cioè Miami, ma veramente tutti questi personaggi li troverete in Piazzale Roma insieme a Claudio Tozzo, che sarà il presentatore. Poi ci saremo io e Ugo e Paromix, che farà la regia. Insomma, sarà una serata bellissima da non perdere. Domani sera Piazzale Roma, mi raccomando, da non perdere. Un saluto da Davide Bulgarini. Oggi piove e niente porcini. Ah, vabbè, però dopo che ha piovuto i porcini vengono fuori, no? Sì, ci vuole un po' d'acqua, dicono. Salutiamo il bomber di Cattolica, che amministra, e poi la Chicca, ciao dalla Chicca da Lodi, Loro Dengo, Saiano, piove, capitano, bene, sarà contenta, sarai. E andiamo a sentire, Matteo da Fiesse mi ha mandato una foto, vediamo se riesco a vederla. Vediamo, due gocce non ci fermano, causa maltempo per la serata di stasera, non più ci spostiamo alla piazza. Ah, ok, sì, stasera, in poche parole, la serata di Radio Studio Più si sposteranno al chiuso, bravi. Va bene, andiamo a sentire chi c'è, vai.
1: Buongiorno, capitano, mio capitano, dal pulitore folle una richiesta, disco Moscow, grazie.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, mi piace. Salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi. Ciao belli. Loro fanno solo la mattina. Perché fanno l'orario del Morning Fever. Cioè, non lo so perché. Hanno la maglietta del capitano, a mezzogiorno chiudono anche loro. Chiudo il programma e chiude l'officina, cioè proprio le gomme, cioè basta, fine a mezzogiorno, come me. No, la prossima settimana torneranno in bolla anche loro, saranno dei nostri anche loro domani sera, mi raccomando, grande serata, salutiamo che testo profondo, mi faccio investire da un tir, Carlo D'Alonno. Insomma, Carlo ce l'ha questa canzone, vabbè, però insomma non piace a tutti. A me piace un po' il mood della canzone, poi sì, le parole. Potrei dire qualcosa anch'io, però va bene, ci sono canzoni ancora peggiori e sono andate tantissimo. Delle volte non conta neanche quello che canti, ma conta il mood, conta l'aria di questa canzone, conta la carica che ti dà. Ma vabbè, la voce, lo stile, non so come dire, però insomma, vabbè, comunque piace. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno ragazzi, questa mattina volevo richiedere In The Shadow dei The Rasmus. Grazie mille e una buona giornata a tutti. Ciao.

0: Madame Porte, Camilla Cabello, insomma, tanta roba. Abbiamo il tempo veloce per sentire questo messaggio, vai.
1: Ciao, sono Alessandro, volevo ascoltare Hypnotic Tango dei My Mind. Ciao, buona giornata.

0: Hypnotic Tango, Me Mine, bellissima, bellissima, My Mine, così in poche parole il titolo e il fattore di questa canzone, chi l'ha fatta. Signori, siamo arrivati al momento del primo party time, si torna indietro nel tempo negli anni 70-80 dance, quindi alzate il volume, il mio consiglio, e scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando, dai che andiamo, dai.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ciao Walter, un saluto a Danilo e il Valer che balla il party time dall'Alpe Cermisse in Val di Fiemme, Trentino. Ah, bravo. Poi ciao da Pescara. Ciao da Pescara. Ho capito. Non so se è sempre lui o non lo so. Comunque scrivete il nome, mi raccomando.

Un saluto a Javid e a Arielli. Arielli, si vendemmia, vai. Alessandro Agripoint e Silvietta ci sono.

Un pastaiolo de Macerata, Massimiliano Nardi c'è, 19 gradi, diluvia, baci dal triste grigio trentino, l'amichi, taxi, Fabrizio, Pedrinolla, vabbè, insomma, oh, non siete mai contenti, mai, mai, non siete mai contenti, volete il fresco, volete il fresco con il sole e... cioè... però andate al ristorante e prendete la 4 stagioni, allora, non va bene, non va bene. 4 stagioni, c'è l'estate, c'è l'inverno, quindi allora se volete ordinate una pizza primavera, così, quella lì.

Salutiamo la Debbie e Francesco da Fiumzoin, però mi sa che sono a Milano. Un saluto a Cristina e Asia. A Milano piove, dice. Vabbè, insomma, piove. Piove, il tempo piove, l'erba cresce, i miei torelli mangiano. Un altro litro, Marianna, era un detto così, cioè che se, quando pioveva si gioiva perché cresceva l'erba, gli animali mangiavano l'erba e quindi si festeggiava. Un altro litro naturalmente di vino.

Sabrina Salerno sarà con noi domani sera, anche ci sarà anche Werther, secondo me. Werther sarà là davanti quando c'è lei, vero Werther? Di la verità, di la verità, di la verità, di la verità. Se l'Anna ti dà il permesso, però, perché va a capire, te, sai, le donne con le donne, bisogna stare attenti. Buongiorno Walter, un saluto da Filippo, il super forchista di Corinaldo.

Walter, era per rimarcare la mia nostalgia di Riccione e lì che faccia pure il tempo che vuole, è un paradiso. Lo so, insomma, Riccione, vabbè. E quando sei in vacanza va bene tutto, poi, è vero. Salutiamo Ciro da Modena.

Buongiorno Walter, un grande saluto da Maurizio, siete fantastici, vi ascolto sempre in Eurovisione, grazie. C'è anche Samuele da Borgo Virgilio, Mantova.

Semino, il cartongessista, mi dice: buongiorno Walter, oggi non so proprio cosa dirti. Guarda, è il più bel messaggio che mi hai mandato. Cioè, in tutti questi anni, quando non dici niente è la cosa migliore. Grazie Mino, grazie. Tutti così li voglio i messaggi. Buongiorno Super Walter, dove è finito il sole? Dai che riscaldiamo gli animi con la musica, ciao meraviglia. Oh, il sole se n'è andato perché continuate a lamentarvi che fa caldo. No, è vero, c'era. Ma mi ha detto ieri, ma se io mollo perché c'è qui, tutti ce l'hanno con me, fa caldo. Ieri faceva caldo parecchio, però da Dio. Chiuso gli occhi un attimo, mi sembrava di essere in Africa.

Ciao Studio Più, un saluto da Madonna di Campiglio, Francesco, Mattia, Silvia da Mantova. Buon fine settimana, ciao dalla Mari, c'è anche lei, ciao bella.

0: minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352-2000-070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los Ninos del Barrio.

0: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù, in corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane. Tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini, in tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio, oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Four to the floor, bella, bella, mi piace, mi piace. Walter, oggi per me sono 35, Gianluca da Binasco, tanti auguri. Ciao Walter, le ferie stanno finendo, pronto per domani sera, vai Marco Tonti, Miramare. Sì, Marco, te devi tornare al Misano World Circuit e salutare il mitico Lucio. Lucio è la colonna portante del Misano World Circuit, lo saluto io, lo saluta anche Omar del Prete, siamo tanti amici e tra l'altro insomma presto andremo a mangiare al Bel Sito una bella pizza insieme perché ci facciamo quattro chiacchiere. Va bene, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Radio Studio Più, Roberto da Verona, volevo ascoltare Sexy Beach di David Guetta, grazie, buona giornata a tutti.

0: Bene, bene, bene, signori, ci siamo, ci siamo. Giuseppe da Gambolò, studio più piove qua. Vabbè, insomma, se piove, signori, se piove. Sentiamo questo, cosa ha detto per quel che riguarda la pioggia, sentiamo.
1: Ciao Walter, qui a Verona sta piovendo, però l'acqua ci voleva perché qua c'era tutto secco, ormai ci voleva un po' d'acqua e va bene così.
0: Bravo, va bene così. Oh, così voglio sentire. Andiamo in pubblicità.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: I Move to the Sun, è bellissima questa canzone, mamma mia quanto mi piace. Andiamo a sentire questo messaggio, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Walter, Beppe da Ospi, oggi in trasferta a San Felice del Veneto. Vorrei dedicare al mio amore Rossella, tu di Gabri Ponte, con un messaggio. Sei una donna fantastica, ti amo tantissimo.

0: Justin Wellington, mi piace questa canzone, un po', non so perché, ma mi porta in quei posti che a me piacciono, un po' tipo l'Africa, adesso non so dove è stato girato il video. Andrò a documentarmi per quel che riguarda il video, perché mi piace, insomma, vedere le palme, vedere questo mare bello pulito, questo clima mi piace. E voi vi lamentate del caldo, io questo è il clima che a me piace tantissimo, quando fa molto caldo io sto bene. Poi è vero, dopo se stai fermo, non fai niente, ma stai sul climatizzatore, ti viene il raffreddore, perché comunque è sempre il naso chiuso, perché in macchina è il condizionatore, perché in casa è il condizionatore. Però io quando esco fuori sul balcone che ci sono 40 gradi sì, a me piace. Non lo so, ognuno ha il suo modo di vivere, il suo piacere. Magari c'è chi ama la pioggia, c'è chi ama il freddo, c'è chi ama l'autunno, la primavera, perché è una mezza stagione. E io sinceramente amo l'estate, quindi l'estate, viva l'estate. Vabbè, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno a tutti, da Pietro e il suo collega Nicoli vorremmo ascoltare Allegria.

0: allegria, allegria, Iano 8Mix. Vabbè, insomma. Buongiorno dal Cobra, autista bagnato, si dice fortunato. Bravi Ilaria, quindi vabbè. Se piove sicuramente scarichi, carichi, scendi, sali e ti bagni, perché facendo poi il corriere. Intanto buongiorno capitano, ci sono anche io, Alessio Curzi, l'assessore alla viabilità di Fano. Mi raccomando, digli a quelli di Rimini che anche l'assessore di Fano ha la maglia del capitano. Cioè, fa anche rima. Eh sì, lo so perché gliel'ho consegnata io personalmente. Eravamo alla sagra del Passatello, una cosa del genere, vero? Sì, se non vado errato, sì, proprio lì. Bravo, il nostro assessore sul trattore, numero uno. Speriamo di vederci presto. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Lei ascolta il guerriero di Malcolm Mengoni, Andrea di Trento, grazie.

0: fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Eh beh, insomma, è veramente bella questa canzone, mamma mia. Poi Mengone a me piace tantissimo. Hola Capitan Massa, buongiorno, tempo nuvoloso, 18 gradi, bel fresco, buon fine settimana. A tutto il popolo un beso al mastro, alla Leonessa. Bene, va bene, va bene, va bene, bene. Pubblicità e poi Party Time, il secondo in programmazione, il Free Selection. Andiamo!
2: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Vi stiamo ascoltando da un radiofonografo anni 60, pazzesco. Ah, ma che bello! Quindi la mia voce sarà così. Buongiorno a tutti, eccoci qua! Dagli anni 60, non lo so. Un saluto alla mia bellissima Veronica che è sempre a tutto gas. Ciao da Mike!

capitano, finalmente piove. Bene, bene, sono contento. Ciao Walter. Io sono nato a Catania e anche io amo il caldo. Viva l'estate. Ciao da Paolo. Bravo Paolo, così mi piace, così.

sto guardando una foto che mi ha mandato Matteo da Gradara, Matteo Giuliani, c'è la sua cappa insieme alla gialla del Massa e tanta roba, tanta roba. Dai, adesso lasciamo passare, cioè, settembre, perché settembre è ancora fuoco, e poi magari dopo il Legend cominciamo a fare qualche giro con le moto da cross. Dai che andiamo, dai! Gas a Matteo dopo.

Salutiamo Sergio da Siria, Ale da Villafranca, c'è un po' di fresco, bene. Giacomo Autista da Cremona, Rebecca che compie 7 mesi da Rosciano. Adesso devo leggere la perla di saggezza del Poppy, spero che ci sia il Beppe Rambo all'ascolto. Beppe, mandami un colpo. Cioè, batti un colpo, non mandami un colpo. Batti un colpo. Perché il Poppy scrive: tolgo l'infradito e ballo scalzo. Che bella estate mi state regalando. Bravo Poppy! Questa è la perla di saggezza del Poppy. E piace tanto al Beppe Rambo.

Allora, ho appena ricevuto il messaggio da Antonello delle Creatures, che sarà dei nostri proprio domani sera, sarà uno spettacolo. Ci siamo visti poco tempo fa per Disco Diva, però è un conto essere su un palco insieme, essere protagonisti insieme. Lui è un grande, quello che ci ha fatto sognare e ci farà sognare anche domani sera, insieme a Lady Violet, insieme a Neija, insieme a Sabrina Salerno, Gazebo, Marco Ferradini, Miani. Cioè, veramente sarà una serata bellissima. Domani sera, Piazzale Roma, Riccione, Antonello, ci riabbracciamo come due fratelli. Non vedo l'ora.

Massa, su ci stiamo rinfrescando un po'. Rudy, lo scarabilista da Bologna. Claudio, capitano, qua piove, dai che piove, da Rodano c'è. Salutiamo anche Riccardo da Torino. E chi, perché no? Salutiamo anche Rosario dalla Sicilia, vai, diciamo dalla Sicilia, perché dopo magari quei paesini non li conosco. Comunque, Rosario dalla Sicilia, salutiamo tutti gli amici della Sicilia in ascolto. Ciao belli!

Ciao, saluti il castigatore di Circhero, di San Colombano. Va bene, poi mitico Antonello, che bei ricordi con la tua musica, Mino da Morciano. E poi buongiorno, oggi sono in ritardo sulla tabella di marcia, Mirko a Frampula, direzione San Marino. Ecco, di Forlimpopoli e sta andando a San Marino. Insomma, io ve lo traduco perché delle volte mi scrivono in dialetto romagnolo. Viva la Romagna! Viva la Romagna!

0: of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto instabile al centro-nord per il passaggio di una nuova

0: perturbazione con fenomeni anche intensi. Invece al sud non mancheranno spazi assolati con anche tanto caldo e temperature fino ai 36 gradi, valori invece in calo al centro-nord, soprattutto sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Eh beh, questa so che piace all'assessore del trattore. Questa è per te. Ciao Alessio!

0: Beautiful, Anima Josy, Beautiful, proprio Beautiful, devo dire la verità, questa canzone è veramente bella, bella, bella, bella, bella, bella. Un saluto da Alvaro e Ale da Como, siete grandi, buongiorno da parti di Sarezzo, io c'ho il party time già, è pronto qui che... Patri da Sarezzo, qui piove, è ossigenato, è stato puro e vai, vorrei sentire. No, non puoi sentire, non funziona così. E questo dà l'idea che comunque qui in questo programma c'è veramente tanta gente nuova, soprattutto quest'anno, e ancora non sanno come funziona. Dovete mandare dei messaggi vocali, ti faccio un esempio, senti questo.
1: Ciao Studio Più, a me piacerebbe ascoltare The Rhythm of the Night di Corona. Ciao.

0: The Rhythm of the Night, Corona, anche questa un untouchable, diciamo. Un saluto da Alvaro e Ale da Como, siete grandi. Un saluto, saluta anche il trivellatore di San Quirico. Buongiorno ragazzi, un saluto da Bruna e Renato da Berzo Inferiore. Qua fa caldo a Trapani, Andrea dice, vabbè, insomma, fa caldo, va bene, insomma, lì non è arrivata l'acqua, magari arriverà, arriverà. Speriamo sempre che ci sono quei temporali di calore, no? Però che, cioè, l'importante è che faccia un po' d'acqua, sì, perché l'acqua ci vuole, signori, è vero. L'acqua ci vuole, rinfresca un po', ma soprattutto per la coltura, no? Insomma, gli agricoltori hanno bisogno di acqua e le risorse d'acqua stanno finendo, quindi il caldo va bene, però ci vuole anche dell'acqua. Ogni tanto se fa qualche pioserella, con calma però, perché con calma, perché se arrivano quei nubifragi da che in mezz'ora viene giù l'acqua di due mesi, ecco lì dopo diventa il disastro. Però insomma, dai, speriamo in bene. Io direi che possiamo andare in pubblicità. Sì, dai, andiamo.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Groove, Clara Audalua.

0: mamma mia, sono tutte belle le canzoni che passate qua, lo dice Fabrizia, e ti ringrazio perché sei una brava ascoltatrice, perché insomma ascolta la radio non diciamo 24 ore su 24 perché ogni tanto dorme, dice, però è una che ascolta parecchie ore la radio dalla mattina alla sera, e dice le canzoni vostre sono bellissime, una più bella dell'altra. Io ti ringrazio perché a me fa piacere, insomma lavoro in questa realtà che è Radio Studio Più da 15 anni e quindi sono felice, insomma come dire, no? Lavori in quell'azienda e la gente parla bene di quell'azienda e comunque tu ne fai parte, no? Vuol dire, la barca va, se tutti remano bene, la barca va, finché la barca va tu non remare, però cioè nel senso ma se non remi la barca va. Adesso vabbè, insomma. Signori, che dire, venerdì 21 agosto arriva il weekend, un bellissimo weekend sarà per quelli che saranno di Riccione, ma poi ne parleremo verso fine programma. Adesso andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno capitano, mi faresti ascoltare questa mattina la canzone di Martin Solveig, Hello, con Bob Sinclair? Un buongiorno da Alessandro da Tredozio.

0: You Drive Me Crazy. Vabbè, insomma, Britney Spears è tanta roba, devo dire che è veramente tanta roba. Allora, ho messo un messaggio promozionale perché c'è un saluto dalla nostra super segretaria, l'Alessandra, direttamente a Carla del negozio Skiz di Desenzano del Garda. Quindi, vabbè, insomma, dai, ci sta, no? Un salutino. Ti saluto anch'io, Carla. Buona giornata, buon lavoro. Vai di Skiz. Un abbraccio, andiamo a sentire cosa facciamo. Fammi vedere il palinsesto, perché io devo guardare il palinsesto. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio per oggi. Sì, dai, che ce la facciamo. Allora, tocca a te, ti apro il microfono, vai pure.
1: Ciao Valterino, sono il Demis da Gambolò, sei il numero uno, volevo farti i complimenti. E per favore, se mi mettessi "E la testa gira". Ciao bello, numero uno.

0: La testa gira, Fred De Palma, Anitta. E la testa gira, gira, gira, il tempo passa e siamo arrivati al momento del party time, l'ultimo in programmazione. E il party time è quello che più vi piace, lo so, degli anni 90-2000. E non ci sarà Alex Castellini, tornerà la prima settimana di settembre. Continuo a dirlo per tutti quelli che magari ancora non lo sanno, dicono dove è finito Castellini, c'è ma in vacanza, giustamente. E anche noi facciamo le vacanze, noi, io no, io non faccio vacanze perché alla fine ho fatto una settimana che ho lavorato tantissimo, la prima settimana d'agosto, che faccio tutti gli anni, ma per sistemare delle cose a casa, faccio un po' di bricolage, un po' di cose che devo sbrigare, che non riesco a fare al pomeriggio, perché solitamente le cose io faccio il pomeriggio, visto che ce l'ho abbastanza libero, riesco a fare altri lavori. Però ci sono delle cose che le devi fare al mattino e quindi prendo quella settimana lì per fare al mattino, quindi non sono state vacanze vere e proprie. Vabbè, comunque, signori, ha detto questo che non so che non vi interessa, non so, vabbè, cosa ci devo fare? Io sono, come dire, sono... Va bene, allora, signori, party time 92.000, dopo la pubblicità scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più, Dance Station. This is the...

0: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: You

grande capitano, un saluto da Fabione, da Castellucchio, però oggi il saluto te lo mando da Riva Azzurra di Rimini, e vai in Riviera, in Romagna, viva la Romagna!

Mysterious Times, Sasha. Vedi, Matteo è carico, Giuliani è carico, mi dice l'autunno sta per arrivare, loro sono pronte. Sì, la gialla e l'arancione, cioè, mamma mia, che spettacolo. Io non so come riesco ancora, se riesco ancora a guidarla, cioè, perché già facevo fatica prima, dopo qualche anno magari sì, l'ho usata per fare mototerapia, stiamo parlando di una moto da cross, però insomma sarà divertente anche in qualche pista, magari facile, pochi salti, perché io già salto di mio, cioè nel senso. Grande Giuliani, gas a Matteo.

Ciao Walter, saluti da Simone Sottomarina. Salutiamo anche il re della salsiccia, il re della salsiccia, il mio socio, lo strapazzo Enrico Pazzaglia. C'è, ci vediamo al Nerone, 29:30. Non prendete impegni, mi raccomando. Drift show del Nerone.

Walter alla gialla e l'arancione, aggiungo anche la mia verde. Dai che facciamo due salti. Un saluto anche a Giuliani. Ma chi sei te? Chi sei? Ma scrivete il nome, mi raccomando, sempre il nome. Vediamo se riesco a trovarmi. William da Pesaro, sei tu?

Un saluto a Luca, il pagliarolo di Fermignano. Sono Paolo? Ah, sono Paolo, sì, ma no, ma io quello di prima dicevo. Sono. Vabbè, sì, sì. Ah, sì, ok, ok. Beppe DJ Savona, sempre presente a tutti i party time. Buon venerdì.

E arriva l'ultimo disco, l'ultimo disco. Ciao, un saluto da Gianmarco con il cervo sul volante. Un saluto al sceriffo dei foraggi, da Calcinelli il pagliarolo pentito c'è, c'è anche l'autista del pesce parlante Ortona. Stop ai messaggi.

E termina qua il party time, tutto rimandato a domani col Saturday Morning Fever, oppure domenica e poi la diretta torna lunedì, mi raccomando, lunedì torniamo qua in diretta con il Capitan Massa. Il Capitan Massa sarò da solo tutta la settimana perché il Damiano è in vacanza. Detto questo, adesso vi lascio alla sim.k, ma attenzione, vi ricordo ancora una volta, domani sera Piazzale Roma Riccione, il Massa c'è insieme a Ugo Palmisano con la regia di Paromix, presenta Claudio Tozzo, noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, con tanti personaggi, Antonello Delle Creatures, Neija, Lady Violet, Melody.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
2: le storie,
1: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti.
3: Sul palco di Piazzale Roma,
1: dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo, Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for Lancine, for Lancine. Buongiorno a tutti voi. Come va quest'oggi? Siamo nel momento del weekend, all'inizio del weekend, venerdì e fuori piove! E vabbè, ma va bene, va bene, domani che torni pure il sole, così ci abbronziamo tutti, domenica anche, ma oggi un po' di pioggerella. L'importante è che non piovi questa sera, piova questa sera, perché io e Max Pedersini DJ abbiamo un lavoro da fare che poi vi dirò, quindi assolutamente non deve piovere, perché vogliamo

divertirci a FS, ma ve lo dico dopo, ve lo dico dopo. Adesso iniziamo il programma, dai, iniziamo, iniziamo. Diamo il via alla musica di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, Dracula. Uno dei dischi più ascoltati, se si può dire ancora così.

sera a Fiesse con Max Pederzini, una festa di piazza che però, visto il tempo incerto, verrà fatta nella palestra comunale. Quindi mi raccomando, se non vedete fuori delle luci all'aperto, perché siamo all'interno, laddove non pioverà in assoluto. Si mangia, si beve, si acqua e non solo. E ci si diverte, c'è la musica, ci sarà la diretta di Radio Studio Più per tantissimo tempo, finiremo tardissimo. Veniteci a trovare tutti.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore,

Eccoci qui, cari miei guest Forlancini. Buongiorno, sono le ore 12:17, un pochino in ritardo, però ce la possiamo fare. E sono andata a cercare qualche notiziola, qualche lo sapevate che potesse essere interessante. E allora mi è sovvenuto questo e mi sarebbe piaciuto parlarne, però poi ho pensato, ma appena la menziono questa differenza, questa cosa qua, secondo me è un disastro annunciato. E quindi ma ve lo dico lo stesso, non tanto quanto come argomento, ma più magari come lo sapevate che. Ad esempio, lo sapevate che una mela, una cipolla e una patata cosa hanno in comune? Se vi tappate il naso e le mangiate, prima una, poi l'altra, quindi una mela, una patata, una cipolla, hanno tutte lo stesso sapore. Ma allora, io non so se voi ci avete già provato o meno a fare questa cosa, vi è mai sovvenuta questa cosa, o se voleste provarci. Io la cipolla non la mangio, la patata cruda non lo so. Però cruda potrebbe avere la stessa consistenza di una mela un po' acerba, forse, non troppo avanti, ecco. Non lo so, ma la cipolla proprio manco la consistenza, secondo me. Sarà che io aborro le cipolle, poi la penso cruda. Non lo so, però lo sapevate questa cosa qua? O vorrete, o volete magari provare per dirmelo?

0: biscotto secondo me hanno lo stesso sapore, sono un po' dolci.
1: Ah, dici? Ma la cipolla è dolce? Non so, io crudo non ho mica mai mangiata. Non...
2: Ciao carissima Sil, no guarda, non sapevo di questa cosa. Sì, potrei provare, però sì, ma non è che sia il massimo. No, la cipolla, dai, non è male. La patata cruda, che non, secondo me io non riuscirei a mangiarla. La cipolla ancora. Vabbè, la mela, sì, dai, quello sì. Ok. Ciao, un abbraccio, un saluto da Antonio di Parma. Ciao, ciao.
1: Ciao, Antonio. Uno studio ha rilevato, sempre parlando di mele, che mangiare le mele o una lattuga cruda possono aiutare a ridurre il cattivo alito provocato dall'aglio. Quindi questo invece potrebbe essere una buona cosa. Ci sono tanti che mangiano l'aglio, no? Per purificarsi, perché uccide, non lo so, un antibiotico naturale l'aglio. Era quello che aveva l'aglio. Beh, però dopo già ammazzi anche le persone che hai in parte, non solo gli ecco, sono un antibiotico. Quindi meglio avere una mela sempre portata di mano, che insomma vabbè, anche la lattuga, ma secondo me la lattuga è un po' più difficile tenerla in tasca. Mentre invece c'era un'altra cosa carina, lo sapevate che i conigli adorano la liquirizia? Io non lo sapevo. Peraltro ad una serata ho visto una signora molto carina con il passeggino e all'interno il coniglio, un bel coniglio bello, bello cicciotto, grigio, con le orecchiette che scendevano, che ballavano, sembrava un pupazzone, bello bello. Ma una cosa molto, un po' come per me la cipolla, molto... Avete presente il colorante alimentare rosso usato per quelle pastigliette che hanno la S sopra, no? Pastigliette, sono cioccolatini ricoperti di tanti colori che hanno come iniziale la S, la K, ecco, quelli lì, no? Piuttosto che per il rossetto, il colore rosso del rossetto, sapete come fanno a farli? Beh... Il colorante alimentare, ve la leggo che è meglio, il colorante alimentare rosso utilizzato per queste caramelline, cioccolatini, il rossetto e altri prodotti rossi proviene da un componente realizzato con insetti essiccati. Vabbè, rossetto, ok. Ma l'altro che lo mangio, per fortuna che quella marca lì non l'ho mai preso, ho preso quella con le due M. Che magari è la stessa cosa.

0: e poi un po' di spot e poi iniziamo con Flamenco Paranoia Remix di Samurai J, il nostro primo party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto instabile al centro-nord per il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni anche intensi. Invece al sud non mancheranno spazi assolati con anche tanto caldo e temperature fino ai 36 gradi, valori invece in calo al centro-nord soprattutto sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life. Everybody.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

iniziato il nostro primo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. 338 141 1001 per i vostri messaggi. Salutiamo Gabri da Rezzato, Angela, la nostra Angela, e Simone da Sottomarina.

cari miei guest parlancini, vi ricordo la serata di questa sera. Noi saremo lì, inizieremo alle 10, la diretta alle 11, ma saremo lì già prima, la musica ci sarà già, soprattutto venite a mangiare come faremo noi a Fiesse.

ci facciamo gli auguri a Giorgia che compie 21 anni, glieli facciamo noi e li fa anche il suo babbo Max Tagliesi.

0: every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot it.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda all'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini, dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1, dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12, sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.

Rolling Stone per iniziare questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io direi che siamo già in cospicuo disorario, per cui continuiamo con la musica. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, ben arrivati a tutti voi. Guest for Lunch, ospiti a pranzo, sono le ore 13.03, io sono la Sil.k.

Stasera la festa a Fiesta, la festa in piazza dalle 22 all'1 per quanto ci riguarda, con una bella diretta lunghissima. Però se volete venirci a trovare, venite anche prima per mangiare qualcosa, magari anche insieme a noi. Ma tra l'altro vi dirò che anche se piove saremo all'interno della palestra comunale. Mentre domani sera bionde in festa, bionde di Salizzole con, scusate, stasera sono con Max Pederzini DJ, domani sera con DJ Dami e Frankie Gada. Salizzole domani.

you so.

0: better act on cue. So he kicked the game, go figure. Had no time for gold diggers. The Mac Daddy of the 1930s. I'm kicking back on the couch watching Modern Times. One more time.
1: Studio Pure Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

andiamo a vedere qualche notizia strana dall'Italia del mondo? Dai, va bene. Allora, vediamo un po'. Guest for lunch, ospiti a pranzo. Dai, non ci posso credere. Direi che questa, guest for lunch, ospiti a pranzo, è il momento delle notizie strane dall'Italia e dal mondo. Non ci posso credere. Ne ho tre da darvi, ma me le tengo. Però potrei leggervi questa. Donna di 38 anni finge e non vi dico nient'altro. Che cosa finge? Ve lo dico tra pochissimo. Non ci posso credere. Donna di 38 anni finge di... scoperta dopo oltre un anno. Non ci posso credere.

0: 38 anni finge di averne 12 per farsi adottare. Donna di 38 anni finge averne 12 per farsi adottare, scoperta dopo oltre un anno. Tra poco ve lo dico come ha fatto.
1: Guest for lunch on Studio Q.
2: Guest for lunch. Summer edition.

0: vedere come ha fatto questa simpatica amica a trasformarsi in una dodicenne per essere adottata.
1: Oh dai Silvia, buongiorno. Io pensavo che fingeva qualcos'altro, però va bene. Che finge di essere una figliola, dai, quello lo fanno un po' tutte le donne, dai. Io pensavo un altro,
0: ma dico,
1: perché fa tutta sta roba, intanto tutte le donne fingono, però che l'hai detto, se finge di essere una figliola è anche una roba bella, dai. Ciao, un saluto da Giovanni.
0: E cosa avevi pensato? Ti prego, voglio saperlo. Che cosa avevi pensato? Comunque, Amanda, la 38enne, arrestata lo scorso giugno, ha finto di essere una 12enne indifesa, ingannando prima un pastore a cui aveva raccontato degli abusi del padre biologico e poi l'intera comunità, tanto da farsi accogliere in casa da due coniugi. La donna ha utilizzato un'identità fittizia per celare i propri dati anagrafici. No, non così, ecco. E però scusate, mi ricorda quella serie TV di Ellen, la protagonista di Grey's Anatomy. Ellen, non mi ricordo il nome. Anche lei ha fatto questa serie dove c'era questa ragazza con dei problemi, peraltro, che aveva subito abusi e che lei aveva adottato pensando che fosse una ragazza, una ragazzina, e invece no, era una donna adulta, per cui insomma creava magari dei casini o cose di questo tipo. Vabbè, comunque, la donna ha utilizzato un'identità fittizia per celare i propri dati anagrafici e ha vissuto per ben 14 mesi come figlia adottiva di una coppia di Joinville, nel nord dello stato di Santa Catarina, recitando senza sosta la parte di una bambina di una dodicenne. Durante l'udienza in tribunale avvenuta nei giorni scorsi, l'imputata ha confessato i propri inganni, respingendo tuttavia l'addebito di truffa criminale. Quindi, insomma, se questo è successo adesso e la serie TV e invece è una cosa di almeno un anno fa che ha ripreso una storia realmente accaduta, mi viene da pensare che questa cosa di sembrare delle ragazzine sia un po' un'abitudine, non è stato una cosa, cioè un episodio solamente. Stando alle ricostruzioni dei magistrati, scusate, la 38enne ha mantenuto per tutto il tempo abitudini e atteggiamenti infantili, anche troppo per l'età che dichiarava di avere. Per risultare incredibile, utilizzava costantemente peluche, succhiotti e biberon, manifestando inoltre una forte paura a restare da sola in camera durante la notte. Coniugi che l'avevano accolta informalmente le avevano preparato una cameretta personalizzata, interamente dipinta di rosa e piena di giocattoli. I due hanno testimoniato che la donna pretendeva spesso che la madre adottiva le rimboccasse le coperte per giustificare i tratti fisici adulti. Sosteneva di essere autistica, boom, ecco qua, proprio esattamente come il telefilm, di soffrire di patologie specifiche, e raccontava di essere stata sfruttata da bambina e bombardata di terapie ormonali. Questa serie di racconti drammatici ha spinto la coppia a proteggere quella che credevano una piccola profondamente traumatizzata. E poi insomma l'articolo va avanti abbastanza lungo sui primi dubbi e sulle prime bugie e sul processo in corso. Non lo so, peraltro c'è un video, si chiama Muller che fingia Ter 12 e via riscorrendo. Se volete andarlo a vedere, ci sono delle foto, è assurdo, è veramente assurdo. Ma perché tra l'altro l'ha fatto? L'ha fatto forse per non doversi mantenere? Mamma mia, mamma, che si arriva proprio a tutto. Copacabana. Mamma mia.

0: can't bend now. Spot e seconda party time.
1: Studio Più.

Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman, What a Life. Everybody.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Pieruccio, no, Adelfo. Adelfo, ciao. E poi ancora Rosanna da Gussago, un besito grandissimo. Ciao Ross. Gastor Lancio ospite a pranzo, ultimo con Taylor Swift.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: anche per oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io vi ricordo la serata di questa sera a Fieste nella Palestra Comunale insieme a Max Pedersini. Noi inizieremo per le 9:30-10 fino a tarda notte. Si può mangiare, bere e assolutamente divertirsi. Ma ho notato una cosa, quindi può essere che ci sia un Garzilli in onda con me? Vediamo un po'.
1: Non ho capito, dove sei? A Vieste? Dov'è che sei?
0: No, a Vieste, bella. A Vieste, aia, in provincia di Brescia.
1: Si fa male. No, perché c'era Lorenzo, sì, che diceva, sì, guarda chi va a Vieste, va sul Gargano a fare la serata. No, allora no.
0: Ma perché Vieste non è nel Veneto, no?
1: Vabbè, dai, ciao, è stato bello. Ciao, non ti preoccupare. Non ti preoccupare.
0: Quella è un'altra. No. Ma dai, fatevi vedere un secondo.
1: Non possiamo perché siamo ancora in sala trucco e parrucco, capito?
0: Siete nudi?
1: Noi cerchiamo di fare come te, capito? Cambiando pettinature.
2: Oggi ho messo la scarpa nera,
1: Garzini. Oggi ho messo la scarpa nera, io ho messo il rialzo.
0: Davvero?
1: Sì. Io ho messo il rialzo, capito? Che slancia di più. Abbiamo notato che se siamo più slanciati, pettorali e lato B,
2: guarda che braccia,
1: c'ha dei bicipiti.
0: Guarda che braccia, nessuno le vede, però.
1: Meglio che non vede, ragazzi.
0: Cioè, scusa, però nessuno vi vede. Guarda che braccia, guarda che grosso. Che ve lo dico a fare.
2: Guarda, hai visto?
1: Noi non abbiamo detto guarda che grosso. Quale stai dicendo tu? Noi abbiamo soltanto detto guarda che braccia. È finita, ciao.
3: Studio Più News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Bassi blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a Rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova, allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM e Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
5: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso

0: scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: The best music, the dance station, Radio Studio Più.
3: Un'altra ora con
4: le... fai gli scherzi
3: di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Signore e signori, ci siamo? Oh, per favore, ci sei o no? Non va, non va. Ah no, va. Avete voluto la pioggia? Ecco qua, beccatevi quest'umidità. Per il nord Italia almeno, per il nord Italia. Sono le 2 del pomeriggio e qua tutti insieme. Puoi venire al microfono, dai, poi metti a posto. Che cazzo?
5: Buongiorno a tutte.
4: Oh,
5: carico, dai.
4: Che siamo freschi
5: oggi. È venerdì oggi.
4: La pressione è risalita. È venerdì.
5: Buongiorno, fai il serio un attimo. Buongiorno.
4: No, siamo carichi, siamo a posto.
5: Siamo carichi.
4: Iniziamo, dai.
5: Dai.
4: Vai.
5: Portateci un tè però, un tè caldo. Un tè caldo, Garzini. Fa freddo.
4: Ok, questo è I Feel Good.

0: just to get up and dance. Everybody get up and dance. Sì, però, allora, chi ci guarda in televisione vede due microfoni. Caro Lorenz, io sono qua. Allora, se sono da solo, lasciamo un microfono in bella vista davanti alle telecamere. Se sei qui, ti devi far vedere.
1: Che coglion. Buongiorno!
0: Oh, l'abbiamo già detto, questo è I Feel Good. Ale!
1: Belli!
0: Il programma che rompe la monotonia, rompe le balle.
1: Posso dire che con tutte le luci che ho attaccato ieri, sono veramente figo.
0: Vabbè, chiazzo,
1: te no, rimani sempre quello.
0: No,
1: io sono sempre il figo.
0: Ti spiego, no, devi capire una cosa.
1: Cosa c'è?
0: Che tu diventi bello perché davanti a te c'è uno più bello che dà energia. Se tu vai con persone positive prendi positività.
1: Sì, prendo anche la pirlagine.
0: Vuol dire che sei di un pianeta superiore, ragazzi miei. Ricordati che i pirla sono i più intelligenti.
1: Va bene,
0: capito? Perché già il fatto che tu fai i pirla vuol dire che lo fai per mettere a proprio agio gli altri inferiori.
1: Certo.
0: Perché sono inferiori.
1: Va bene.
0: Capito?
1: Dopo questa possiamo partire. Chi dovevi fare?
0: No, abbiamo un po' di messaggi, volevo chiamare qualcuno qua perché il programma è così. Questo I Feel Good Estate è un programma che viene a beccare voi ascoltatori, il vostro quotidiano.
2: Ciao Gazzo, allora, reso conto della giornata odierna.
0: Cosa te ne fai?
2: Innanzitutto sono Gianmarco, Pippo, il mobiliere di Senigallia.
0: Vai,
2: oggi
0: Pippo!
2: È un giorno di ferie. A partire da questa mattina e sono qua giù a San Benedetto del Tronto, bellissima giornata.
0: Bello, vedi.
2: Sto qui a mangiare. Ho dato da mangiare anche i piccioni ai miei cerrimi nemici, che mi fanno sempre la cacca nel negozio. Gran bella giornata, si sta bene da soli e nessuno che rompe le palle.
0: Bravo.
2: Ciao, bello.
0: Ciao, vedi che bello, San Benedetto del Tronto, sono lì al sole. Chiamiamo invece una persona che io devo chiamarlo questo.
1: Perché?
0: Non l'ho capito, no, ma mandano 327 messaggi. Adesso voglio stiamo con. No, quello sotto è Bedulita. Quello là è quello che hai chiamato.
1: No, io ho chiamato quello giusto.
0: No, allora chiamare. Allora io voglio collegarmi con questo di Bedulita, una località in provincia di Bergamo con 700 abitanti. Si conoscono tutti. Allora la mia domanda, forse quella, no? Che questo vive insieme ad altre 699 persone, non c'ha una mazza da fare tutto il giorno. Ma no, cioè, manda di tutto e di più. Allora noi aiutiamo, non risponde.
1: Non vuole farsi sentire.
0: Io odio quando mandano i messaggi e poi tu li chiami e non rispondi.
1: Magari in bagno e a scrivere a rispondere no.
0: Poi tutti Franco. Guarda quello.
1: Franco.
0: È Franco da Milano, è Franco da Monza, è Franco da Bedulita, è Franco da Pesca. Voglio, basta!
1: Attiri
0: cambiate
1: Franco,
0: nomi, te. Cambiate nome per favore.
1: Quello lì abbiamo già fatto, vai col primo.
0: Andiamo
1: dai.
0: Con la Giselle,
1: dopo,
0: vabbè,
1: dopo
0: ma sappiamo, andiamo a beccare quest'altro cosa vuole. Vabbè, sentiamo. Pronto? Ma è già tutto un programma. Ho già visto la foto. Vai.
3: Ciao Michi.
0: Ciao.
3: Dirti solo che il canale 77 del digitale non si vede da ieri sera.
0: Ciao.
3: Adesso si può fare qualcosa.
0: No, l'abbiamo fatto apposta perché non volevamo andare in onda su quel canale.
1: Mica
0: siamo alla portata di tutti, dai.
1: Va bene, cominciamo?
0: Dai, i contatti.
1: Basta un pelo la base perché deve sentirsi in tutti i tanti. Italia. 338 141 1001.
0: Sempre quello dell'autoscontro.
1: No, lì ci vuole l'eco per farlo giusto. 338

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: canzone sull'estate, vedi? The Summer is Magic, Christian Marchi, Pietrin Solea. Hai visto Solea? Brava.
1: No, l'ho vista in foto, sulla copertina, eh?
0: Hai visto?
1: Bel pezzo.
0: Brava. Vabbè,
1: poi tutti e due insieme.
0: Va bene. Salutiamo l'amico Chicco, va bene. Quindi, allora, di che parliamo? È venuto fuori qualcosa?
1: Ma, oddio.
0: Aspetta. Lo stai cercando. Giornata internazionale del ricordo e tributo alle vittime del terrorismo.
1: Sì, ma dillo bene, una cosa seria, tu la butti lì così.
0: No, perché no, vedo no, beh, che stavi beh, cercando beh, notizie
1: allora,
0: particolari.
1: 21 agosto 2026, il 21 agosto è la giornata internazionale del tributo.
0: No, vai avanti.
1: Ah, devo leggerlo io? Internazionale del ricordo e tributo alle vittime del terrorismo in tutto il mondo. Tantissime, anche ora attualmente.
0: Va bene, poi non si fanno richieste, diglielo a quelli che ci mandano
1: cosa
0: i messaggi.
1: Vogliono?
0: 338-141. Ciao, possiamo ascoltare il nuovo disco? No, non niente.
1: Al mattino le richieste.
0: Ma proprio se volete essere raccomandati al mattino, se no neanche quello. Cioè, non è che.
1: Dai, Garzini.
0: Radio saluto, radio richiesta.
1: Tu apri le porte a tutti.
0: Apri le porte a tutti, qua dipende. Qua andiamo a Chivasso. C'è un inviato ormai lui non è un ascoltatore, è un nostro PR. Lui va
1: gli
0: in
1: altri
0: giro
1: programmi
0: per
1: hanno tutti la loro redazione. Tu hai la redazione con gli ascoltatori.
0: Io ho la redazione in giro sparsa per l'Italia.
1: Bello, mi piace questa cosa.
0: Neanche quelli che dicono: anche a Como sono
1: pronto.
0: Le 12. Pronto?
2: Pronto?
0: Uela, come la va? Come la va, Marco? Come va?
2: Ti sento male.
0: Aspetta, buona spina.
2: Pronto, ti sento male.
0: Mi senti adesso, Marco? Mi senti? Aspetta, mi senti,
1: ma
0: Marco?
1: Chi è che ti chiama?
0: Non so, anche mia figlia. Chivasso, ci siamo? Pronto?
2: No, non ancora.
0: Non ancora.
1: Niente.
0: Allora, appoggia bene l'orecchio al telefono.
2: Pronto?
0: Sì, mi senti?
2: Ti sento ancora male.
0: Va bene, dai, pigliamo la pastiglia, ci sentiamo l'altra volta. Un abbraccio!
1: La tua redazione ti tira già i bastoni.
0: Se sente male, che ti devo dire?
1: Ma i tuoi tecnici esterni devono essere sempre sul pezzo.
0: Ma minimo.
1: Quando
0: minimo.
1: Sentono il telefono che squilla con lo 030-999-1000, devono essere già pronti con la linea a cannone per risponderti.
0: Va bene, invece andiamo a vedere un po' di notizie. Cosa è successo di cosa positiva?
1: Beh, piove in tutta Italia.
0: Nord Italia, hai visto, hai sentito prima quello che si è detto l'altronto, c'è bel tempo. Poi vedi, parlano di tragedie.
1: A Riccione dicono che c'è afa.
0: C'è afa,
1: Riccione.
0: Com'è messa oggi?
1: C'è umido e c'è afa, Riccione, mi hanno detto.
0: Va bene, non facciamo nessun verso di animale, non abbiamo voglia di cantare oggi. Noi.
1: Allora, beh, dai, metti tutti al mare, che almeno una cantatina la facciamo.
0: Allora, mandiamo un disco e poi.
1: Mandiamo il disco, dai.

0: arriva Nicky Jam ed Enrico Iglesias. Enrico Iglesias, arriva lui, Lauren si trasforma.
1: L'estate, bello, torniamo indietro.
0: Io lo adoro, lo amo il reggaeton.
1: Andiamo indietro di 10 anni. Madonna. Siamo già in quel periodo del reggaeton. Quando andavo, vedevi le belle ragazze, tutti. Vedi,
0: tu lo suoni il reggaeton, i tuoi DJ set.
1: Attualmente,
0: quando ci sono
1: attualmente
0: le donne,
1: è un po' fuori di moda.
0: Meno male, meno male.
1: Però, sai, ogni tanto flash così una canzone. Non è male, non è male.
0: Sentiamo questo qua che
1: chi c'è?
0: No, no, volevo mettere, a parte che mettiamo questo qui, adesso lo facciamo cantare. Questo vuole che mettiamo un disco, fa le richieste musicali, se si apre qui noi riusciamo, per favore, velocemente, così, bravo. Dai, mettiamo questo qui, va bene, mettiamo questa lenta, dai, lenta. L'importante è che se ci risponde. Pronto, ci stiamo collegando?
1: Ma oggi non ti vuole nessuno dei tuoi.
0: No, fanno le richieste e non rispondono, vedi? Niente.
1: Nei tuoi
0: da
1: non
0: me
1: ti vuole nessuno.
0: E allora
1: se
0: basta,
1: dovessi chiamare uno io, vedrai che mi risponde.
0: Vediamo un attimino. Allora, Garzo, ma che cuffie hai? Sembrano quelle che danno alla sala giochi. No, ragazzo mio.
1: Ragazzo mio. Vabbè, sorvoliamo.
0: Ragazzo mio, qua siamo ad alto livello. Allora, questo qui via. Questo qua via, non lo so. Quest'altro qua. Quindi
1: vengono avanti, ma dopo quando li chiami non paura.
0: Non chiami, vedi? Vedi perché noi vogliamo fare il programma dandolo in mano agli ascoltatori,
1: ma
0: no? Perché
1: non vogliono fare
0: niente, invece
1: niente,
0: non si
1: niente
0: fa.
1: Dai, cantiamo.
0: Lo vogliamo
1: fare
0: la cantata.
1: Facciamo un po' di scena, dai,
0: ma
1: dai.
0: Io
1: dai
0: voglio far cantare qualcuno.
1: Ma figurati, non voglio rispondere.
0: Dai, allora sei pronto?
1: Dai.

0: o dopo, cioè. Da cantare, per favore, da cantare contro lo stress, contro la negatività. Ammazza, ragazzi, oh, che messaggi oggi. Vai, vai, vai. È arrivato un messaggio anche da parte di Amadeus che ci saluta, grazie. Ciao Ame!
1: Quella mi guarda e io non perdo tempo. Faccio poi.
2: Dai dai Garzo, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai!
0: Tutti al mare, tutti al mare! Vai, vai, vai! Tutti al mare! A mostrare!
2: Siamo due pirre!
0: No, due pirre, ragazzi! Ma neanche
2: dirla
0: se ti fai
2: poco, eh!
0: Ma neanche se ti fai un cannone al prezzemolo! Cioè,
2: disco del passato!
3: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: listen. Studio P. Now listen.
1: Studio P.
0: Now listen.
1: Studio P.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Si è capito, si è capito? È iniziato il party time, quello del venerdì! Perché così con enfasi quello del venerdì? Perché il venerdì, grazie al nostro laboratorio di ricerche musicali, si va a beccare tutto ciò che si è ballato nei locali fashion negli anni 90 e negli anni 2000, capito? Tutti quelli, ci fai avere del Don Pero, capito? Quella categoria là. Va bene, c'è la nostra assistente di volo, qua mi stanno usando, adesso vado di là, fa vedere un attimino. La Giselle c'è, eccola. Vai, vai, vai Giselle. Ah, sparita, la Giselle è sparita, mi fa gli scherzi.
1: I comandanti di
0: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Ti facciamo tutto, vai Giselle, vai.
1: Signore e signori, bentornati sulla Garzilli and Gather Lines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gather, DJ Dami e Paromix sono pronti per il weekend. Vi porteranno nel mondo della musica, nel mondo del divertimento. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento e soprattutto felice weekend.
0: Uè, dov'era? Una stanza vuota. Ciao Giselle. Let's go.

0: Sì, che poi Fashionhausen è una terminologia che abbiamo inventato noi, non esiste, per l'amor di Dio, perché poi arrivano, sai, quei pignoli che puntualizzano certe cose. Sentiamo chi c'è, pronto? Pronto?
1: Garza! Ciao Dorado, il prezzo del sole!
0: Prezzo del sole, dimmi!
1: Io penso che sia arrivata veramente la fine di questa stagione 2026.
0: Che è successo?
1: Sono esausto! Non ne posso più!
0: Vabbè, che mi fa?
1: Voglia a incitare per alleviare lo stress! Che niente a te! Comunque, un saluto!
0: Grazie, grazie!
1: Prezzo del sole del rientro da Pesaro,
0: certo.
1: Della destinazione cattolica!
0: Sì!
1: Vola, beh, si vola, per favore, Dio. Hai 50 all'ora.
0: Vabbè, questo è un po' è il mood e lo stato d'animo, non di tutti, meno male, però arriva il venerdì, per quelli che hanno lavorato e che non sono in vacanza, che hanno un accumulo di stress e di stacchezza.

bello il fatto che molte persone ci mandano messaggi dove sono giù di morale, stressati, stanchi, non ce la fanno più, no? E noi siamo una pseudo fonte di ricarica per loro, no? Perché poi noi prendiamo la negatività che hanno loro e la

Hayley Brown, cioè voglio dire, cioè ti rendi conto che Selection oggi live nel party time si può definire house selection. Beh, bella bella sta cosa, senti, io sono qua occhi chiusi, bello tutto rinfrescato, finestre aperto, vento di qua, vento di là, beh, con la testa vai vai vai, perché poi è il nesso della realizzazione del party time, no? La musica ti porta in mondi paralleli, ti fa andare con la fantasia e allora... Tela, anni 2000? Beh, c'è Sandy Rivera.

Beh, ci sta bene l'effetto del mare, eh?

oggi mi dicono analisi sul programma, abbiamo due ascoltatori in più. Allora, due ieri, due oggi sono già quattro, voglio dire. Mi sono, ragazzi! Come diciamo sempre noi, sono le piccole cose che diventano grandi. Mi raccomando, guarda, io poi quando sento battito di mani a tempo, quando sento l'energia, ragazzi miei, che non ce l'hai più per nessuno, dai, dai, dai. Nel Party Time, uno dei dischi più ballati nei primi anni 2000. E questo è andato forte, forte, forte. Non ci credo, vado a tempo!

Esatto, grande lavoro, a grande lavoro. E nei primi anni 2000 questo andava forte. Senti che roba. Certo, è vero, Heidi. Party Time è un bel viaggio musicale. Poi ogni giorno, quotidianamente, uno diverso dall'altro. Sono 3 e 4 gli appuntamenti all'interno di I Feel Good. Ricordiamo questo programma che va in onda fino alle 6 e alle 3 del pomeriggio. Poi arriva Frankie Gada. Questi Party Time realizzati proprio per far sta bene, capito? Però quello del venerdì in maniera particolare è un viaggio, come diciamo noi, in situazioni, in un contesto musicale che si è ballato a Milano Marittima, che si è ballato a Porto Cervo, in quel di Riccione, nella Milano che conta, nella Roma bene, nella Napoli su su su. Tutti pettinati, tutti pettinati.

Questa volta lo dico io, mani al cielo. Mamma mia, che... Io apro tutti i messaggi che ci mandate su WhatsApp, per favore. Sono arrivati dei messaggi bellissimi dal Kenya, che si fanno le vacanze. Alla faccia nostra! Poi adesso mi hanno aperto la foto di un serial killer. Per favore, Lorenz, grazie. Magari da stare attenti, Che la gente è strana. Mamma mia, mamma. Ma tutti qua stanno? Io capisco fare il passaparola che inizia I Feel Good, dove tutta la band è fuori binario, però si esagera un pochino. Va bene. Anche in Kenya ballano dunque, ma anche a Martin Sicuro. È bella, ragazzi. Dove siamo? In Abruzzola. Oh, una volta c'erano le ragazze che ti facevano le foto in primo piano, no? E le mandavano tramite WhatsApp nei programmi radiofonici. Adesso tutti i maschi, guarda questa! Ma non ci credo! E vabbè, meno male l'egocentricità è femminile. E spare! Per favore, comunicazione di servizio per tutti i maschi, gli uomini, non mandate foto di primo piano, grazie, grazie. Vi ringrazio, vi vogliamo bene, ma...

0: Kenya, ma che roba! Salutiamo! Dov'è questo? Dov'è che si trovano? Al Diani Beach in Kenya, ma ti rendi conto? Cioè, queste godono soltanto del fatto che stanno là. Belle, guarda che roba! E noi qua come delle chiaviche, ti rendi conto? Vabbè. Gente all'estero, vedi gente che ci manda messaggi da Abu Dhabi. Che bello, ragazzi, vedi là. Che sta succedendo? Figo, mi piace quando mandate poi messaggi che siete all'estero in posti belli e ci fate partecipi della vostra emozione. Bello, bello, bello. Il clacson della 600. Va bene. L'omino nella Fiat 600 ci dice che dobbiamo chiudere il party time. Va bene, dai. Basta, basta, andiamo a bere qualcosa.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fabio Mason e Robbie Groove, Clara Audalua.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto instabile al centro-nord per il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni anche intensi. Invece al sud non mancheranno spazi assolati con anche tanto caldo e temperature fino ai 36 gradi, valori invece in calo al centro-nord, soprattutto sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: cazzo per cantarla. La testa gira,
1: forte questo,
0: ai ai ai ai. Va bene signori, la testa gira, è arrivato anche il Frankie. Buon pomeriggio Frankie, buon pomeriggio.
1: Come siamo messi?
0: Ma secondo te?
1: Vedi? A che ora piove?
0: Hanno voluto la pioggia.
1: No, io ho voluto la pioggia. Il mio giardino. No, adesso.
0: Miki,
1: un giorno, dai, tra l'altro ho già smesso. Quindi.
0: Tu dici che domani torna il bello.
1: No, io non dico niente, io dico solo stanotte dormo. Domani stacco il telefono. Niente sveglia alle 6, niente sveglia alle 5.
0: Bello, basta. Madonna, che bello svegliarsi quando
1: senti il languorino della fame,
0: che ti svegli, sei nel letto, bello spaparacchiato,
1: si mangia.
0: Anche tu ti svegli a gambe aperte, braccia aperte,
1: no.
0: Sei composto quando dormi tu?
1: Sì, sono composto, certo.
0: Sì. Sei svaccato, voglio dire.
1: No, un loculo mi metto dentro.
0: Però ti svegli al mattino.
1: No,
0: bello,
1: vabbè, allora così. Ho 3 cuscini sul letto.
0: Wow!
1: Perché ti spiego, io dormo abbracciando il cuscino.
0: Anche
1: se
0: tu?
1: Il primo cuscino si scalda, ho il secondo. Se anche il secondo cuscino si scalda, ho il terzo.
0: Caspita.
1: Tutti e 3 di diverse consistenze e durezze.
0: Cioè, tu usi, viene definito psicologicamente, la moglie, l'amante e la prostituta.
1: Vabbè, scusa, d'estate fa caldo, non è? Allora, quando tu hai il letto grande e hai la fortuna di essere da solo, non è che dormi nell'angolino.
0: Ma va, fai come, metti di traverso.
1: Ti metti a X con le gambe, una gamba giù, una gamba su dal letto, tutto quello che vuoi. E volendo, puoi avere anche 3 cuscini.
0: Certo, beh, bello, questo è bello perché hai la scelta, quella che ti tiene più fresca, tu tieni.
1: Ti giri, è come fare la graticola, no?
0: È fighissimo.
1: Quando hai le righe da una parte, ti giri sulla schiena, no?
0: È bello.
1: E rotoli in tutto il letto.
0: Vedi, queste sono le cose positive.
1: Questo per me è il massimo della vita, proprio.
0: Che stai scherzando?
1: E per ogni sezione c'è un ventilatore anche.
0: Anche io l'ho posizionato, poi ho il testicolo che va di qua all'altro di là, perché prendono aria anche lì in quella zona.
1: I miei si alzano.
0: A te si alzano
1: per la forza del vento.
0: Ah, wow!
1: Sbattono sul pancino. Così, capito?
0: Va bene, ragazzi. Comunque vi raccontiamo anche la nostra intimità, la nostra vita privata.
1: È per quello che forse non troviamo. Il corrispettivo.
0: Va bene,
1: vedi che è arrivato.
0: C'è?
1: Bello svegliarsi quando si vuole, senza sveglia, che ti chiama all'ordine. Firmato Roby da Robert Bell.
0: Vero.
1: Certo, domani per me non c'è. Proprio non ci sono santi e madonne.
0: Anzi, che poi magari pensi
1: domani,
0: che sia
1: domani,
0: presto, che dici magari sono le 9.
1: No,
0: apri
1: no,
0: gli occhi, 12 e mezzo. Ma che bello.
1: Però.
0: Bene, a noi piace fare niente.
1: Non è che non fai niente, hai lavorato sodo tutta la settimana, ti sei alzato alle 6, hai fatto le 5, le 3 di notte, eccetera. Ci sta che domani mattina.
0: Scusa, tu il ventilatore.
1: Poi hai domani sera lavoro, quindi non è che.
0: Tu hai il ventilatore silenzioso, fa.
1: No, tutti e due.
0: Ah, tutti
1: e io ti spiego, siccome ho l'aria condizionata rotta in camera, devo convogliare l'aria da un'altra stanza. Quindi il ventilatore A spinge l'aria B verso la zona C. Capito?
0: Beh,
1: vabbè, devo fare così.
0: Beh, non è.
1: Non ho fogli di banane.
0: No, ingegneria. Questa
1: è ingegneria. Devi spingere l'aria da un'altra stanza.
0: Va bene, ragazzi. Che è
1: così.
0: Ah beh, c'è anche questa.
2: Figlio di un muratore.
0: Tre, una dietro l'altra.
1: Tre italiane remix.

0: good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Franchi, lo sai che anche a Labaro stanno ballando?
1: Dove?
0: Labaro, vicino Roma.
1: A Labaro?
0: Labaro, sì.
1: Bravi.

vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: che c'è?
1: No, niente, stavo pensando, Emma Marrone, sono single da 10 anni.
0: È vero.
1: O una persona mi fa stare bene o sto bene da sola. Anche perché se chiedi a una persona, cioè così chiedi, come vedi il tuo futuro, marrone? Vabbè, cioè non è una prospettiva.
0: Vabbè, niente, andiamo, ciao, è stato bello, ce l'ha lunedì. Ma dai, Emma Marrone, poverina, che ne ha passate di cotte e di crude.
1: Lo so, tutti le passiamo di cotte e di crude, solo pesante, che quando sei più in vista.
0: Poi ha avuto De Martino, ti ricordi che Stefano De Martino stava con lei?
1: Non sapevo.
0: Poi a un certo punto è arrivata Belen e De Martino ha detto...
1: proprio a lui hanno chiesto, come vedi il tuo futuro, marrone?
0: Sì, marrone. Capito, però va bene.
1: Vabbè, insomma, dopo. Ma gli amori che... vanno e vengono, cioè voglio dire.
0: Infatti, questi 10 anni che sono.
1: Che 10 anni che è single, sta bene da sola. Se trova qualcuno che la fa stare bene.
0: Che poi è difficile, se stai 10 anni da sola, una persona. Poi è difficile che riesci a relazionarti di nuovo con altre persone. Uh-huh. Perché sei abituato al tuo mood, ai tuoi spazi.
1: Certo.
0: Hai capito?
1: Ti ricordo sei che stai parlando con uno che sono 10 anni che non ha una relazione stabile.
0: Anni, non sono 10 anni.
1: Che non ha una relazione stabile.
0: Sono già 10 anni sono passati.
1: 17, certo. 2000 e...
0: Capito, cazzo, voglio
1: siamo nel 2026, vedi tu.
0: Porca miseria. Vabbè, dunque tu ti sei adesso abituato.
1: Sì, adesso mi sta corteggiando spazio. Stefano De Martino.
0: No, guarda che è conosciuto Stefano De Martino.
1: C'hai i pacchi lui.
0: C'hai il pacco, c'è anche me. Però
1: fai a saperlo tu.
0: Beh, famoso. Sai so che io seguo il gossip, sì, anche perché sa mai che un domani.
1: Tu leggi ancora cioè.
0: No.
1: Fai sapere. Certe notizie.
0: Perché sai, vabbè, gira le voci.
1: Comunque sia, una persona in vista è normale che il gossip accelera, ma. I problemi che ha Emma Marrone o i problemi che hai tu li hanno tutti.
0: Che problemi c'hai?
1: Senso, i problemi che abbiamo avuto noi io non li auguro ad altri.
0: Beh,
1: cioè, quello che
0: ci mancherebbe altro,
1: nessuno, no? Dire, però no. Noi li abbiamo e che non siamo in vista, quindi i giornali non ne parlano.
0: Non ne parlo. A proposito di gente che parla, io mi domando e dico, caro Franky, tutti che vedono luci strane, rettiliani, non rettiliani, noi che facciamo questo lavoro e che io la sera vado, guardo sempre su, non si fanno mai vedere da noi.
1: Allora, noi abbiamo il Light J che è quello che fa le luci della discoteca, no?
0: Ah, ok.
1: E quindi... Noi abbiamo un...
0: Non lo so, che
1: noi
0: io
1: abbiamo
0: giuro,
1: uno schermo.
0: Non vedo l'ora.
1: Noi abbiamo fatto un vaccino schermante che non ci permette di vedere luci strane.
0: Particolari strane.
1: Sì.
0: Perché vedono tutto e tutti.
1: Non lo so. Io...
0: Allora, no, perché tu l'altra volta hai fatto una foto, ma poi era venuto fuori che era il...
1: Non è venuto fuori niente perché per quanto tu abbia potuto riprovare a fare la stessa foto, non è mai uscito quello che dicono gli altri.
0: Comunque,
1: però va bene.
0: Una comunicazione per gli extraterrestri, per i rettiliani, per favore, fatevi vedere da Franky e da me.
1: Fatevi vedere da due bravi. Non noi. Fatevi vedere da due bravi. Uno per la pillola blu e uno per la pillola rossa.
0: Per salutare Marilena, accorato!
1: Vai, si pulisce la macchina!
0: Vabbè,
1: si fa ogni tanto, dai!
2: In the music, I got soul. In the music, I got the love. In the music, I got soul.

my family.

0: vai? Dove vai? Vedile che vai, ti allontani.
1: No, mi è venuto
0: allontani, cosa ti è venuto in mente?
1: No, mi è venuto in mente una cosa, poi te la dico dopo.
0: Non puoi dirla così adesso.
1: No, perché mi è già andata via. Cioè, l'ho pensato, ho detto dopo lo devo dire a Miki e adesso mi è già andata via, capito? Okay. Sono quelle vicende lì, quelle lì che facciamo noi. Dove raccontiamo le cose che fanno ridere, cioè okay, che ci capitano durante la giornata. Beh, tipo la chiave di ieri. Tipo.
0: Bene, ragazzi. Poi succede anche a te che ogni minima cosa che fai, magari per, piuttosto di essere veloce nei tempi, si allunga. Cioè,
1: sì,
0: il chiave ti cade la chiave. Ti metti di là, devi cercare di aprire la finestra, tac.
1: Non si apre.
0: Non si apre.
1: Sì, sì.
0: E dici, voglio, capita anche a te.
1: Sì, sì, capita.
0: Ce l'hanno proprio mandata.
1: Quando hai fretta, capitano le
0: bravo,
1: cose
0: bravo,
1: che non devono capitare.
0: Sentiamo un po' di messaggi. Sentiamo qua.
1: Va bene.
0: Beh.
1: Bello. Buon auspicio.
2: Ciao grande Miki, ciao grande Franky, sono Angelone da Ferrara, il camionista.
0: Sì, ciao.
2: Se
0: ciao,
2: possibile vorrei ascoltare la canzone del Capricorn.
0: Allora.
2: Grazie mille e buona serata a tutti.
0: Va bene, Angelone da Ferrara, noi ti vogliamo bene, voglio dire, ma noi non esaudiamo le richieste musicali.
1: Sì.
0: Ci sono dei programmi.
1: Ci sono già dei programmi apposta su Studio Più dove fanno questo servizio.
0: Su. Cioè, poi scusa, noi siamo qua a raccontare la rava, la fava, a cercare di dire quello dice, voglio.
1: Ha scelto una bella canzone.
0: Bravo, bravo, complimenti. Al mattino, grazie. Chi è? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Dai.
1: Come
0: pronto?
1: Pronto?
0: Sì. Pronto?
1: Devi schiacciare il tasto.
3: Bravo, Franky! Hai ragione che si curino, che è meglio. Un abbraccio a tutti e due. Baci, baci.
1: Però, tu hai chiamato la cura?
0: Cioè, adesso io...
1: No,
0: vabbè, capito.
1: Vabbè, adesso non vuoi che si curino più.
0: No.
1: Vuoi fare audience con...
0: No, ci mancherebbe altro.
4: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: to the radio studio. Studio.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creators, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Niente, fatemi sapere quando c'è un altro pezzo italiano, per favore. No, quattro tracce italiane una dietro l'altra.
1: No,
0: almeno
1: cantate,
0: no, beh, io lo so.
1: Fate un po' di show.
0: Capito, sì. Però voglio dire, c'è gente che ha detto, Radio Italia, no?
2: No, no, che, no, che, perché radio, c'è Giampiero XP che fa un set che si chiama Italia Remix.
0: Ah,
2: quindi,
0: ecco.
2: Allora magari la gente si confonde.
0: Ciao
2: Giampiero.
1: Avete cantato, scusa, mi sono anche i testi.
0: No, non l'abbiamo cantata perché eravamo presi a prendere altre.
2: Non abbiamo gli occhiali per vedere così lontano.
0: Ci vediamo.
1: Quante?
0: 5.
2: Funziona
0: così. Va bene, ragazzi, miei, partita. Ma a proposito,
2: sì,
0: è aumentato il carburante, ma la tariffa dei taxi è aumentata anche quella? O no?
2: Non so, io il taxi non so, lo prendo.
0: No, vedo, me lo chiedevo.
2: Non so, Michi, bisogna andare a Milano. Chi abita a Milano? Qui taxi, qui taxi sono pochi in giro.
0: È vero. Dai, chiudi gli occhi, dammi la mano.
2: No,
0: dai,
2: no,
0: la mano.
2: No. Dov'è il portafoglio?
0: Fammi cercare il portafoglio. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon.

0: Dimmi.
1: Allora, ieri che è iniziato a piovere alle 18:30 è iniziato a piovere, io dovevo finire di fare la camminata e non avevo voglia di camminare sotto la pioggia.
0: Certo, capisco.
1: Sai dove l'ho finita la camminata?
0: Dove l'hai finita?
1: In un grosso supermercato.
0: Ah, ok. Sei messo dentro il
1: gioco. Ho fatto tutte le corsie.
0: Sì.
1: avanti e indietro per due volte.
0: Sì.
1: Comprando anche poi dei prodotti, non è che ho solo cazzeggiato. Però alla fine 2500 passi li ho fatti lì.
0: Mi sto iniziando a preoccupare, Franky.
1: Allora,
0: sì, vero, però. Cioè,
1: dovevo finire di camminare.
0: Certo.
1: Pioveva, e dove vado? Scusa.
0: Vai dentro a un centro commerciale.
1: No, centro commerciale ero già sulla strada di casa.
0: Sennò
1: certo che andavo al centro commerciale.
0: Certo, figo.
1: Facevo le vasche. Invece no.
0: C'è qualcuno che può aiutare Franky, per favore?
1: Sono soffermato tanto nella corsia dei salatini.
0: Sì, immagino, fatto dietro.
1: Non c'è niente che posso mangiare.
0: A dieta devi stare.

0: ragazzo mio, hanno scoperto un'altra terra, vedi, scoperta
1: sì,
0: una 23, mega terra
1: 23 volte più grande della Terra,
0: 87 anni luce di distanza. Vabbè, cavolo,
1: ma per Musk, per Musk non è un problema.
0: Eppure io, guarda,
1: li mandiamo tutti lì,
0: tutti là,
1: no,
0: tutti
1: facciamo
0: là.
1: Il contrario, noi sani
0: andiamo là. Guarda che
1: e gli altri li lasciamo di qua nello stivale.
0: Guardarla
1: europeo.
0: In foto sembra proprio la nostra terra,
1: ma guarda che quella lì è
0: quella lì,
1: vedi, c'è la...
0: guarda
1: è la Corsica, è uguale. È uguale.
0: Ah, vabbè, prima o poi si andrà a vivere su un altro pianeta. Sei pronto tu?
1: Io? Certo, guarda, ancora una ventina d'anni
0: e poi
1: e sono in un altro pianeta, in un'altra dimensione. Forse anche prima, forse dopo.
0: Oh!
1: Non so. Ma non sai come vanno queste cose.
0: Carico oggi,
1: Ma è così la vita. Oggi ci sei, domani forse.
0: Fino a 180 anni è così.
1: Per tutti è così, non solo per me.

0: stai mangiando?
1: Io niente.
0: È mezz'ora che lo stai masticando. Cosa stai masticando?
1: Niente, non so mai niente.
0: Le noccioline, non me ne date neanche una. Cos'è? Le mandorle hai, madonna mia, madonna.
1: Uno dei cibi più sani dell'universo, le mandorle.
0: Caspita, hai visto? Allora, volevamo ringraziare codesta fanciulla che ci ha mandato questo messaggio. Quanto ha fatto? 19.750 passi.
1: È in piedi dalle 3 del mattino, quindi. E 19.750 passi è un.
0: Sono tanti, eh?
1: Sono più di 10
0: anche
1: km.
0: Anche lei lo sta facendo non al supermercato, ma al centro ora al serio. Continua. No, ma mangia! Cavolo, è anche da
1: io
0: bere.
1: Lo sto
0: non lo
1: mangiando.
0: So. Apri la mano, apri la mano. Fammi vedere, apri la mano destra.
1: Non posso aprire la mano destra?
0: Sì, dai, dai.
1: Allora, se indovini dove sono, te ne do.
0: Tutte quante!
1: Vieni, te ne do
0: vieni,
1: una.
0: Mangio anch'io, mandiamo musica, dai.

0: a parlare adesso, non riesci. Non riesci.
1: Nel party time estate andiamo a beccarvi. Sì. Tutte noccioli che è. Pronto o no? Andata via.
0: Pronto.
1: Ma no. Aspetta.
2: Devi rifare.
1: Vediamo. Ci facciamo proprio tutto. Allora io mastico, tu parli. Dopo mastichi tu, ma parlo io. Ma questo ha fatto una caterva di
0: quella
1: passi.
0: Che ha finito di lavorare, ma non avrà voglia di risponderci. Ha finito di lavorare, sta andando a casa ancora.
1: No, vedi, vedi, vedi.
0: Va bene, rispondiamo.
1: Pronto, pronto, pronto.
3: Che piacere, che onore.
1: Quella, parliamo con Wonder Woman.
3: Purtroppo no. È agosto, le mie colleghe sono in ferie e io faccio le sostituzioni, quindi
1: dalle 3 del mattino, dalle 3 del mattino sei
3: cammino,
1: sveglia.
3: Però è un camminare malato perché non va bene. Perché... però i passi ci sono.
2: No, i passi ci sono, però bene, voglio dire, che lavoro è, che se possiamo sapere.
3: Faccio le pulizie nelle aziende.
2: Ma quello è un lavoro in cui conta, perché non solo cammini, muovi anche le braccia, prendi pesi,
1: infatti,
2: fai cose.
3: Però sono sempre, Frankie, che piacere parlarti.
2: Figurati.
3: Sono sempre lavori uguali.
2: Sì, monotoni.
3: Posture uguali.
2: Lo so. Allora, chi non fa le pulizie non può capire. Chi non ha mai provato a fare le pulizie in casa non può capire la fatica che può fare la nostra amica o altre che fanno lo stesso lavoro. È un lavoro faticoso.
1: Dimmi.
3: Noi siamo un mondo invisibile, noi non esistiamo, il personale entra, fa fatica a guardarti in faccia.
2: È brutto questo.
3: Fa fatica a salutarti.
2: Perché sembra che sia.
3: Ti trovano i batteri intoppati.
1: Ma tu fai una cosa. Tu
3: in mente le donne delle pulizie.
2: Allora, innanzitutto dovrai fare degli straordinari per venire in studio a pulire quello che sta facendo Miki.
1: Perché
2: sta riempiendo di noccioline tutto quanto il mixer.
1: Minimo.
2: Però a parte questo.
1: Minimo.
2: A parte questo. È una cosa ingiusta quella che la gente consideri certi lavori come qualcosa di minore, per cui non vale la pena nemmeno dare un sorriso o fare un accenno. E questo accade anche sulla strada, quando c'è il netturbino, quando passa quello che raccoglie i rifiuti, o anche quando appunto si vedono queste persone che arrivano negli orari più strani, perché devono pulire gli uffici di notte, perché poi la mattina sono aperti gli uffici. Quindi...
1: Però c'è una terminologia, sono gente di cacca.
3: Io
1: dunque...
3: sono alzata alle 3 del mattino per essere alle 4.
1: Va bene,
3: ma basterebbe una collega disabile, perché dove lavoro è una cooperativa che dà la possibilità ai disabili di lavorare.
2: Ma
3: quindi...
2: fate un sorriso a chi lavora, chi fa questi lavori deve meritare un sorriso.
1: Comunque sei a casa. Adesso sei a casa, Wonder Woman, sei a casa? Sei a casa? Adesso sei a casa?
3: Io?
1: Sì, tu sei a casa adesso.
2: Ha detto sì, che
3: sono
2: andava.
3: Sono arrivata a casa da poco.
1: Bene.
3: Ma sono sfatta, come si dice dalle nostre parti in Romagna, sfatta come un cacco. Cioè,
1: bene.
2: E la domanda finale, poi andiamo. Chi te le fa le pulizie a casa dopo?
3: Le devo fare io, perché sono da sola come sei tu, quindi
1: Olla!
2: Va bene, grazie.
1: Ti dobbiamo salutare,
2: grazie,
1: un bacione.
2: Manu.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Wonder Woman.
2: Il sorriso te le facciamo noi.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Caspita, ragazzi miei.
2: Lo so.
1: È sola come te. Così, tu vado a dire, sola come te. 30 minutes of every hour. Party is here. Party time on Studio Q, your dance station.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Q, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di studio più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario, Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia, attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola ma con sintomi lievi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: comunque una cosa è vera, Frankie, in base al fatto che abbiamo chiamato questa ascoltatrice, no?
1: Sì.
0: Voglio dire che ci sono dei lavori che non vengono presi in considerazione da immagine proprio, no?
1: A livello cioè, se proprio tu fai, emotivo, se, direi emotivo.
0: Se tu fai l'operatore, lo sai, il vecchio spazzino ecologico, no? Vieni guardato in una certa maniera.
1: Come per
0: maniera.
1: Dire che fai un lavoro un po' così.
0: Cioè, cioè la prima classe e la seconda classe. Questo è sbagliato, è sbagliatissimo.
1: Molto sbagliato, molto sbagliato.
0: Perché ricordatevi che alla base poi sono questi i lavori che portano... che ci fa andare avanti, Cocchi, perché... scaricatore, vabbè. Così adesso è diventato il DJ, è uguale.
1: Allora, dimmi. Comunque oggi, lunedì 21 agosto del 1911, veniva rubata la Gioconda.
0: Ah, okay. Me l'avevano detto.
1: Sì?
0: Sì.
1: Te lo ricordi?
0: Certo.
1: Ok. E Vincenzo Perugia, trentenne decoratore originario di Umezia, nel Varesino, ha scelto di entrare in azione la mattina di lunedì 21 perché era il giorno in cui il Louvre era chiuso. E quindi...
0: Ecco, aperto la porta, diciamo. È entrato così, secondo me non
1: c'era. Vabbè, ma nel 1911 sistemi, non è che c'erano tutti i sistemi di sicurezza che abbiamo adesso, le telecamere, i sensori, le cose, le scie luminose lì, eccetera. E questo si è rubato la Gioconda, capito?
0: Che
1: basta.
0: Beh.
1: Basta. Cosa vuoi sapere ancora?
0: E che fine ha fatto dopo?
1: La Gioconda?
0: La
1: Gioconda ce l'ho a casa io.
0: Ah, ecco
1: è
0: perché
1: è un falso quello che c'è al Louvre adesso.
0: Certo. Ecco perché adesso capisco. Adesso capisco quella tua stanza piena di dipinti con la Gioconda in primo piano.
1: Sì, sì.
0: E quello che dici viene
1: ho assoldato Berlino io per per avere quei
0: minimo,
1: quadri.
0: Minimo, ragazzi. Pensa che roba. Ma io dico, ma una volta che li hai rubati, no?
1: Sì,
0: devi
1: però
0: tenerli
1: aspetta,
0: nascosti per un bel
1: lui
0: po'.
1: Lui il furto l'ha fatto perché la Gioconda è comunque un dipinto che dovrebbe stare in Italia.
0: Beh,
1: cioè, diciamo la cosa
0: sì,
1: come
0: beh,
1: sta.
0: Non dovrebbe
1: cioè,
0: rimanere non lì dovrebbe a Parigi, essere, per non... l'amor di Dio.
1: Però
0: dire.
1: Siccome l'Italia ha praticamente il 99,9%
0: diciamo
1: delle bellezze
0: del mondo. Ci siamo venduti tutto? Ci
1: no,
0: siamo...
1: non abbiamo venduto, se ne sono tenuta. Se ne sono tenuta,
0: ancora,
1: è diverso, è diverso.
0: Ancora di più.
1: Quindi lui tutto sommato ha fatto un po' tipo Robin Hood, ha detto,
0: fare
1: vabbè, vado là, 1911, vado lì, è chiuso il Louvre, lunedì
0: prendo,
1: mattina
0: lo porto in Italia,
1: je vais, je vais, je fais, je tire, je le porte,
0: certo,
1: eccetera.
0: Bene, bene, bene. Il nazionalismo c'era già all'epoca, vedi,
1: sì,
0: dentro
1: sì.
0: le persone.
1: Sì, sì.
0: dentro
1: sì, casa. Sì.
0: Va bene, che ti devo dire poi?
1: No, lo
0: qualcosa,
1: so.
0: Non lo so,
1: tu.
0: Cioè, no, beh,
1: cos'è
0: voglio
1: che dire.
0: Rimango colpito da queste cose, voglio dire.
1: Sono notizie, Michi.
0: No, andiamo a rubare qualcosa. Vi
1: ma basta ancora sta cosa. Adesso ci mettono dentro, buttano via la chiave, Michi.
0: Ti immagini io te, Madonna.
1: Ma no.
0: Al braccio 6 di opera.
1: E vai in onda. I feel prison.

0: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
1: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui e ora è la mia vita.

0: 7 ai Feel Good su Radio Studio Quella Dance Station d'Italia, sì. Con il Gada e il Garzilli.
1: Sì.
0: E adesso ti dico 14 lussi della vita adulta che sono spesso invisibili.
1: 14? Ah,
0: 14 sono.
1: Cosa?
0: I lussi.
1: I lussi.
0: Capito?
1: Pensavo che era una lussazione.
0: No, è un lusso non perdere ore ogni giorno negli spostamenti.
1: Certo. Se devi viaggiare, però, ragazzi, sarebbe un lusso non perdere ore.
0: Vabbè. Comunque, poi è un lusso potersi muovere facilmente, prendersi cura del proprio corpo.
1: Vero. Vero, c'è gente che non si lava da settimane.
0: Ha voglia, si sente.
1: È un lusso.
0: È un lusso tornare a casa e provare un senso di calma.
1: Sì, è vero.
0: È vero.
1: È vero. Io la provo quando arrivo a casa.
0: Anch'io. Poi c'è un lusso avere denaro a disposizione dopo aver pagato le spese essenziali.
1: È quello di cui parlavamo ieri. Sì.
0: È un lusso potersi mettere da parte dei soldi anche poco alla volta. Vedi?
1: È vero.
0: Sempre andiamo a cadere.
1: Sì, sempre lì.
0: È un lusso bere il caffè senza iniziare la giornata di corsa, dunque fare colazione con calma.
1: Beh, io stamattina l'ho fatta, con calma.
0: Un lusso.
1: Poi mi sono accorto di non avere i soldi per pagare.
0: Vabbè.
1: Anche quello è stato un lusso che mi hanno lasciato andare via.
0: È un lusso dormire con la mente serena. Tu quando ti addormenti.
1: Dormo con serena io.
0: Quando si comporta
1: quando
0: bene.
1: È libera. Sì.
0: È un lusso ridere con persone con cui puoi essere te stesso.
1: È vero.
0: Poter scoprire posti nuovi anche senza andare molto lontano.
1: Vero, quello lo faccio.
0: Avere ogni tanto il diritto di dormire senza dover correre
1: domani
0: contro il
1: tempo. Domani lo faccio.
0: Svegliarsi in un corpo che si impara ad ascoltare e a rispettare.
1: Anche quello lo faccio.
0: Guarda che corpo. Dire no a qualcosa senza passare la giornata e sentirsi in colpa.
1: Assolutamente sì.
0: Fare una spesa senza provare immediatamente angoscia per quello che hai speso. E perfino guardare il futuro senza avere costantemente paura di ciò che accadrà.
1: È vero, assolutamente sì.
0: Questi sono i 14 lussi.
1: Bene.
0: Che uno vedi.
1: Voi avete i lussi, avete dei lussi anche voi o?
0: Guarda.
1: Non lo so. Guarda.
0: No, guarda, è già un lusso far sfogare gli ascoltatori.
1: È un lusso fare il lavoro che ti piace, divertendoti.
0: Bene.
1: È un lusso.
0: È vero.

0: listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: arriva quest'ora che il venerdì siamo carichi. Il weekend alle porte.
1: È vero, domani si lavora.
0: Ma sei detto che domani domani mattina dormo.
1: Domani sera si lavora, non è un problema. Anzi.
0: Devi lavorare io stasera, domani, dopodomani. Devi lavorare anche vado a lavorare.
1: Anche a me sarebbe piaciuto lavorare stasera, domani e domenica. Purtroppo non si può.
0: Te l'ho detto io. Non mandare avanti le amiche, che poi le amiche ti fregano, capito? Hai mandato un'amica in un locale e questa si è improvvisata DJ. Bene. Si è venduta anche a meno. È arrivata là con due o tre file mixati.
1: Bene.
0: Ha messo un po'.
1: Ragazzi,
0: non capito.
1: Vuol dire che adesso funziona questo.
0: No, io ho risolto il problema. Arrivo anch'io in perizoma.
1: Ah beh.
0: Fila interdentale. Faccio quattro mulini. Va bene, avete voglia di cantare? È arrivato il momento di divertirvi, anche perché quelli che stanno lavorando tra un'oretta hanno finito, fuori dalle balle.
1: Sì, ma poi questo è il weekend del bollino rosso. Chi me lo
0: fa vietato
1: fare?
0: I minori?
1: Quello dei rientri. C'erano già code adesso.
0: Chiudi gli occhi e pensa alle cose belle della vita, pensa.
1: Sì, sono un pensatoio adesso. Lasciami stare che sono un pensatoio. Lasciami tranquillo che sono un pensatoio.

0: la musica del party time cambia tutto. Che stai guardando?
1: Che oggi è il compleanno di Usain Bolt.
0: Di scusa?
1: Bolt.
0: Ah, Bolt, l'atleta.
1: Sì, sì. L'atleta, quello che correva una Bolt.
0: Una Bolt. Quello corre, corvo, gli occhi.
1: Corre, corre.
0: È il suo compleanno?
1: Sì.
0: Quanti?
1: Spegne le candeline correndole. È dell'86, signor Bolt.
0: Dell'86.
1: Pensavo,
0: pensavi fosse più vecchio?
1: No.
0: Più giovane?
1: Cioè, nel senso, quando tu pensi alla tua età e guardi l'età di questi atleti e dici, caspita.
0: Cosa dici? Caspita, niente. Che cosa?
1: Niente. È passato il tempo. Perché li vedi sempre uguali a te, no? Più vecchi, invece no.
0: Dai, il tempo passa.
1: Non corre più come una volta. Però insomma,
0: dai.
1: Anche il compleanno di Massimo Palanca.
0: Quella, l'ex calciatore.
1: Vedi che te lo ricordi tu. Sei vecchio.

0: Allora attenzione, perché è acceso la telecamera.
1: Cosa c'è? Devo fare un saluto. Perché c'è la Jo che ci sta ascoltando.
0: Chi è
1: e
0: la
1: quindi
0: Jo?
1: È la prima volta che si ascolta, secondo me.
0: Chi è la Jo?
1: È la Jo, la Jo. Tu saluta la Jo e di basta.
0: Ciao Jo, è stato bello. Vedi. Questi sono i due imbecilli che stanno facendo un programma nazionale.
1: Sentiamo la Jo nazionale.
0: Ciao Jo. Ecco, no, imposta la voce, falla
1: Ma non c'è bisogno, non sto mica flirtando.
0: No, no, ma mica voler rifaltare.
1: Cosa che devo fare? Poi se abbassiamo le voci e fischiamo le cuffie, cosa devo dire?
0: Ciao Gio.
1: Come vai in corsia?
0: Cazzo,
1: oddio mio. Al supermercato.
0: Ah,
1: dai,
0: no,
1: c'è gente che va a camminare al supermercato.
0: Okay.

0: c'è anche la Giulia di Rimini, vedi? Anche Dio li fa e poi li accoppia. Certo, sta parlando di noi?
1: Certo, ma magari fare un altro video, dobbiamo
0: salutare. No, noi abbiamo messo anche una storia su Instagram dove si vedono i due noi che da piccoli avrebbero venduto la limonata a un euro per
1: e
0: avere
1: poi
0: il ciao.
1: Da grandi da paura.
0: Sì, esatto.
1: Vieni qua che ti diamo la limonata.
0: È una minaccia così, non ce la compra. Non ce la compra nessuno, noi la limonata.
1: Che c'è?
0: Vabbè, se poi fai un saluto a Mario Baschirotto, alias
1: Tegoretta,
0: che viaggia sempre con la Lambretta. Vabbè, sono ascoltatori nuovi, che devo fare? Devi salutare sempre i soliti.
1: Sei a Radio Scandolare, che
0: no. Non è che è un
1: saluta anche mia cugina.
0: L'ha mandato un super architetto il messaggio. Niente, non salutiamo nessuno.

0: Senti, dato che siamo messi all'ultimo, mi puoi salutare anche allora Zulillo e Nanuccio che vendono le olive al mercato?
1: No, noi salutiamo solamente gente di un certo livello.
0: Perché prima dicevamo il contrario.
1: Ma come?
0: Che bisogna valorizzare le persone anche
2: sei
0: che
2: tu
0: vanno
2: che hai detto
0: lavoro.
2: Che facciamo radio scandolare.
0: Saliamo
2: di livello.
0: Come si chiama l'architetto lì?
1: Paolo.
0: Signore e signori, questo è Feel Good.
2: Dai, sorridi.

0: attenzione perché arriva il cavallo. Clap de clap de clap de clap de clap. Beh, ragazzi, è anche il momento ogni tanto.
1: Fammi il cavallo. L'asino come fa invece a non correre? Sì, certo.
2: Non si sente.
1: Non si sente, dai.

0: Mi hanno chiesto cosa compriamo con la limonata. Ho risposto.
1: Cosa compriamo con la limonata?
0: Sì, quella da un euro che abbiamo messo alla storia.
1: Cioè con i soldi che cosa compriamo?
0: Sì, sì.
1: E cosa le hai risposto?
0: È il Polase.
1: Beh, può andare. Ci fai sentire il clacson della Fiat 500? Senti che bella. Andiamo avanti.
0: Ce l'ho
1: noi.
0: La 500, ce l'ho, gialla.
1: Gialla.
0: Ti ricordi quando vedevi la suora? Tua! Era il 500 gialla, erano quelle due macchine lì.
1: Sì.
0: Ah, no, la suora non è una macchina, è vero.
1: C'è il tuo sorella, guarda che
0: paura. Ma io sono abbonato. Io sono abbonato.
1: Ci ascoltano.
0: Sai cosa mi ha detto l'ultima volta mia sorella? Che era a vedere il Papa lì a Castel Gandolfo. Mamma, accendi la TV che magari mi vedi. Cioè, così, bellissimo. Bellissimo. Quando passa il Papa, mia mamma. Sì, vabbè, dai, fa lo stesso, ti guardo un'altra volta.
1: Oddio. Vabbè.
0: Senti che siamo!

0: Vabbè, tra i tanti messaggi belli, sì, non belli che arrivano, poi ci sono questi che ci danno una spinta in più. Vedi, leggi, leggi.
1: Era
0: leggi.
1: La Prince, l'auto, l'altra.
0: Quella era
1: auto.
0: La Prince,
1: la Prince, non la Prince, che è l'auto di Prince. La Prince.
0: Lampedusa presenti, sempre numero uno, siamo in barca che ballano la vostra musica. Saluti.
1: Grandi.
0: Dalla comitiva Bollicina, Fish, baci, saluto. A voi che siete in barca.

0: gente che voi ve la godiate, noi godiamo di riflesso dalle cose positive che ci mandate. Che caspita,
1: sì, va bene.
0: Che c'è?
1: Niente. Chi aggiunge, toglie all'ultimo secondo, poi si blocca lì.
0: C'è, nel laboratorio c'è uno che ci lavora.
1: Va bene.
0: Gli effetti speciali di paro. Sì,
1: certo.
0: Ce l'ha con la 500 oggi,
1: La gente lo sa chi c'è al suono, del
0: clacson. Lui li manda a tempo i battiti di mano.
1: Sei solo tu che mandi fuori tempo, Ricky.
0: Ce ne mandiamo qui.
1: Solo tu. Devo andare a 120 bpm. 120.
0: Vedi? È all'acceleratore.
1: A 120,
0: ragazzo.
1: Va bene, a 128 sei fuori.
0: Bene, salutiamo anche gli amici di Cremona, gli amici di Pontevico.

0: senti, salutiamo degli ascoltatori.
1: Vuoi salutare? Vuoi farmi iniziare in ritardo?
0: Ma
1: va bene.
0: Tanto. Se ci risponde.
1: Ma chi?
0: Questa così a Forlì sta cucinando.
1: Ma chi?
0: Cioè, ma che ne so io.
1: A parte che comunque sempre mettono una base.
0: Pronto, Cinzia, pronto? Cioè, dove sei? Che sei lontana? Dove sei? Col viva voce. Ma se no te, cioè, noi ti chiamiamo e tu rispondi col viva voce come se fossimo dei giarzanesi. Ciao.
2: Ma dove sei? Sì, sono tutta imbarazzata, ho le cuffie, sto cucinando con le cuffie.
0: Stai cucinando con le cuffie.
1: Okay. E cosa sei?
2: Ho le mani indaffarate.
1: Cosa stai impastando? Cosa fai? Dove sei? Cosa fai?
2: Ah, sono nella cucina di casa mia, cucinando i peperoni al forno.
0: Buoni, non puoi dirci sta cosa.
1: Hai preso quelli rossi, quelli gialli?
0: Ma entriamo nel dettaglio, dai.
2: Gialli e rossi.
1: Cosa c'è ripieno? Dai, almeno ripieno.
2: Niente ripieno.
1: Peperoni al forno così, quelli che poi dopo sbucci, peli e poi li fai conditi, buonissimi.
0: Ascolta, ragazzi, ci dai la via che veniamo a trovarti stasera? Eh? Siamo a Forlì, dunque veniamo a trovarti. Due in più, due ragazzi di campagna che vengono a cena a casa tua. Vabbè.
1: Ecco, una parte, se ti posso dare un consiglio, fai un battuto tra capperi, olive taggiasche, un po' di prezzemolo, uno spicchio d'aglio e poi ci aggiungi anche del tonno.
0: Allora, questa stava già facendo i pepe.
2: Che hai elencato.
1: Le abbiamo in casa tutte. Se ci fosse anche della cipollina di Tropea.
0: Madonna.
1: Se ci fosse della cipollina di Tropea, la tagli a fettine sottili e la metti nel impasto.
0: Scusa Cinzia, fai una cosa, te lo mando là a cucinare che fa prima, stesso, così, dai. Capito?
1: Non capito.
0: Va bene.
1: Vedi, io voglio dare un aiuto.
0: Va bene, vacanze le hai fatte? Tutto a posto, va bene.
2: Sì.
0: Scusa se ti abbiamo rotto le balle, ti auguriamo buon weekend.
2: Vi ringrazio.
1: Dai, metti giù col ginocchio. Ciao,
0: metti giù il ginocchio che ti si vede.
1: No, col gomito. Il telefono.
0: Ah, beh, certo. Ciao. Hai capito? Cioè, stava cucinando lei.
1: I peperoni al forno. Mi ha fatto venire in mente che prima della fine dell'estate li devo mettere via anch'io.
0: Va bene, ok.
1: Cosa c'è? No, Ci verrai a mangiare a casa mia?
0: Voglio vedere se non li fai.
1: Allora.
0: Vabbè, vi lascio con Frankie fino alle 6.
1: Dai, che facciamo
0: ciao,
1: la studio più
0: compilation.
1: Ciao, Miki.
3: The party is here.
4: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
3: Spot.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
8: Un giorno.

0: Saluto gli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto instabile al centro-nord per il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni anche intensi. Invece al sud non mancheranno spazi assolati con anche tanto caldo e temperature fino ai 36 gradi, valori invece in calo al centro-nord, soprattutto sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: uscito un raggio di sole, hai visto che bello, eh? Tanta roba anche Madonna, comunque, Danzetteria. Sembra un po' una canzone che fai sotto la doccia, no? Quando ti stai lavando, sai che devi uscire, è arrivato il weekend, il venerdì e tu ti prepari se è una serata piacevole, altrimenti vorresti solo stare a casa. Va bene signori, entriamo nell'ultima ora, quella targata I Feel Good insieme a Frankie Gada, naturalmente sulla Dance Station d'Italia. E il venerdì, cari miei ascoltatori, il venerdì, e fatelo questa settimana perché venerdì prossimo non ci sono, c'è la Studio Più Compilation. Come si partecipa alla Studio Più Compilation? Si manda l'anno e il vostro nome al 338 141 1001, ok? Voi ci dite l'anno in cui noi dobbiamo andare, noi andiamo nell'anno che scegliete e andiamo a scegliere una canzone tra i 20 dischi o tra i 30 dischi più ballati di quella stagione. Per cui non scegliete voi la canzone, ma la scegliamo noi e magari risvegliamo in voi dei ricordi, ok? Sicuramente sono tutte canzoni belle, su questo non c'è dubbio. Iniziamo con Alberto che vuole andare nell'anno 2013 e nell'anno 2013 tra le tante canzoni a disposizione c'era anche questa.
1: Studio Più Compilation.

2013 in classifica c'erano due dischi di Avicii. Il primo era Wake Me Up e l'altro questo, che si chiama Hey Brother. Però ballavamo anche Calvin Harris con I Need Your Love e Under Control. Ballavamo Play Hard di David Guetta. E non solo, tante cose interessanti. Stay the Night, bello, la Swedish House Mafia con Sweet Child, Don't You Worry Child. Andiamo avanti, andiamo a Montagnana, andiamo nel 1978 perché è una data in cui qualcuno è venuto al mondo. Nel 1978 tra i dischi più ballati c'erano Le Freak, i Bee Gees con Night Fever e Stayin' Alive, Gloria Gaynor con I Will Survive, Donna Summer con Last Dance, i Village People con Macho Man e YMCA, e poi c'erano loro, i Tramps, con Disco Inferno. 1978.

0: disco Inferno dei Tramps. Che storia! Madonna, come fai a stare fermo con questo pezzo di disco music? Ti viene voglia da ballare. Vi ricordate la pubblicità delle formichine che portavano la bottiglia della birra? Legata a questo disco, non posso dire il nome della birra, ma l'avete già capito, dai. Va bene, andiamo avanti, accontentiamo sia Andrea che Maristella da Urbana. Urbania. Vabbè, Maristella. Comunque Maristella e Andrea, Andrea non so di dove, però va bene. Allora, andiamo nel 1995 per la Studio Più Compilation. E cosa troviamo nel 1995? Nel 1995
1: Studio Più Compilation
0: troviamo diversi dischi interessanti, Da Corona, La Bush, Hathaway, To Unlimited, Alex Party, W, ISMC, Whitfield, Datura, DJ Dado, Robert Miles, Faithless, tanta roba, tanta carne al fuoco nell'anno 1995. Era inverno, usciva lì. Ne abbiamo parlato la volta scorsa di questo singolo, ne abbiamo parlato mercoledì a Dreamland. Gigi Doug.

Gigi's Violin. Andiamo avanti nella Studio Più Compilation e andiamo da Anton, da Vaprio Dadda, quindi andiamo a trovare lui. Perché? Perché vuole andare nell'anno 2010 e noi ci andiamo assolutamente. Al primo posto della classifica c'era David Guetta con Memories, Yolanda Be Cool, We No Speak Americano, Edward Maya, Stereo Love, Stromae, Alors On Danse e via via gli altri successi, fra i quali anche questa.

0: Dynamite di Taio Cruz, 2010, ragazzi, 16 anni fa. Vabbè, andiamo avanti, andiamo nel 1977, c'è Emanuele che vuole andare lì nell'anno 77, niente, ti portiamo Emanuele. Che facciamo? Donna Summer, Chic, The Tramps, Casey and the Sunshine Band, Village People, Bonnie M, Cerrone, tanta roba, Earth, Wind and Fire, ragazzi. Però noi abbiamo scelto un disco elegantissimo in questo caso, un disco dei Commodores, che non sono quelli dei computer. Non sono quelli dei computer. C'erano anche le Sister Sledge, Gloria Gaynor, Sylvester. Tanta roba interessante nell'anno 1977. Dobbiamo decelerare un pochino i BPM per il prossimo disco, eh?
1: Studio più compilation.
0: Studio più compilation, la facciamo solo il venerdì, ma venerdì prossimo non ci sono, quindi Garzilli non credo la farà. E andiamo nel 77, dicevo, molto raffinato il disco, Commodores, Brick House. Tutta per te, Emanuele. We'll be right back.

0: Shake it down. Va bene, non stiamo parlando di anni di nascita, stiamo semplicemente dicendo: tu dimmi un anno e io ti porto in quell'anno musicalmente. Non riesco ad accontentare tutti perché siete in tanti, non ce la faccio e ho solamente un disco da poter mettere. Quindi mi spiace per Luca, mi spiace per un altro Luca, mi spiace per Donatella, mi spiace per Alessandro e tutti gli altri. L'ultimo disco se lo prende Silvia, che vuole andare nel 1981. Nel 1981 c'è tanta... ci sono tante belle cose da ascoltare, veramente tante. Anche qua ancora molti anni 70, diciamo personaggi degli anni 70, da Diana Ross agli Art, Wind and Fire, al Cool and the Gang, Bonnie M, Village People, presenti, Gino Socio, insomma Patrick Holloway e quant'altro. È anche il disco Visage Fade to Grey, bellissimo. Noi andiamo però a fare un giro e andiamo a trovare una cantante veramente meravigliosa. E la canzone che chiude questo appuntamento è questa.
1: Studio Q Compilation.
0: Beth Davis Eyes. Perché gli occhi contano.

0: Pet Davis Eyes, che disco, Madonna, pelle d'oca. Va bene, abbiamo finito con la Studio Pio Compilation, ma non abbiamo finito di fare musica, assolutamente no, anzi, tra pochissimo c'è il party time, quello che chiude ai Feel Good del venerdì, e poi si va a riccione.
1: I feel good. You tune the radio, Studio Pio.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno, Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

tutto il party time, yes. Dopo tanto tempo torno ad ascoltarvi. È firmato Luca da Loreto. Dove sei stato? Stato via. Beh, bentornato allora. O eri in vacanza? Ladies and gentlemen, il party time è venerdì.

Faded Love, la canzone di Polina, ci sta, ci sta assolutamente, signori. Ci stiamo godendo questo momento. C'è Bruno, Bruno a Karate Beach. È un po' che non ascolti, è vero, è un po' che non ti sento. Mi fa molto piacere. Abbiamo fatto un bellissimo party on the road nella vostra struttura un po' di tempo fa. E quindi sono persone che ci sono rimaste in qualche modo nel cuore. O no?

Vabbè, notizie del tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli USA Open previsti per il 30 di agosto perché il ginocchio non è guarito e quindi non sa da fare, capito? Eravamo tutti lì in attesa di questi USA Open, Open USA, ma niente, per cui il piano di Sinner ora è rientrare in Europa e continuare il recupero con l'obiettivo di essere pronto per la tournée asiatica e i tornei di Pechino e di Shanghai. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, yam, shimmy, yeah. I'm a old dirty

è sempre il top, grazie, bella musica, ma sì, questa sera poi particolarmente seguita, sotto la direzione, si può dire così, sotto la direzione di Paro. Bad Bunny, il personaggio dell'anno, anche se ha dovuto rimandare il suo concerto per pioggia a Milano, ha dato da destinarsi, ma tornerà, dai, torna. E invece un altro amico, questo che comunque sia ha cambiato molto il fisico rispetto al 2018, buon Federico, che si dedica molto alla bicicletta, un po' come Benny Benassi, altri personaggi, comunque sia si mantiene in forma. Nel 2018 era venuto a trovarci qui e avevamo parlato di questo disco, Blow It.

Che va. Insomma, buon fine settimana, grazie Alessandro, in tempo reale qua. Si va così, si viaggia così. Quando manca poco la chiusura di questo appuntamento, poi andiamo a Riccione da Ronny, visto che tutta questa settimana Eleonora Salvi è in vacanza. È in vacanza? Bene. Io faccio le vacanze strane quest'anno. Vado via un giorno, poi torno. È un casino. Va bene così, meglio che niente, no? Meglio che niente, anche un giorno può essere qualcosa di fantastico. È il mio prossimo giorno e la prossima settimana. Ecco. Roberto e Bianca da Monte Giorgio sono presenti? Perfetto, con tanto di fotografia che certifica la presenza. Siamo lì tra il 2010 e il 2020, a metà più o meno, eh?

0: Ricky, Riccardo da Bosco Chiesa Nuova. Buon fine settimana, un salutone anche da Alessandro. Poi c'è un altro Alessandro. Cosa vuol dire l'altro Alessandro? C'è qualcosa di importante da dire?
1: Ciao, sono Frankie Gada.
0: Ciao, no, devi farlo un po' più tipo ciao, sono Frankie Gada, hai capito? Il ciao deve essere... Anche il Frankie Gada deve essere più convinto, più impostato, hai capito? Ciao, capito? Senti l'accento sulla O. Dai, questo è l'ultimo disco veramente, eh? Last one. Poi ci vediamo domani sera con il DJ Dami e la Sil.K. Ci vediamo a Salizzole, provincia di Verona. Ok? Ci venite a trovare? Venite a ballare? Metto anche della musica domani. Faccio un sacco di cose domani.

0: dal ristorante Peperoncino presente. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo domani su Studio Pilo a Dance Station d'Italia con la diretta che faremo appunto da Salizzole, poi domenica con Pasquale Laricchia e poi lunedì inizia un'altra settimana e via così andare. Fate i bravi, godetevi questo weekend fresco e poi tutti a funghi. Insomma, la prossima volta. Vi lascio con il bravo Ronny.
1: The party is here. Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
1: Spot.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: music. The Dance Station.
1: Radio Studio Q. Studio Q. News.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Dall'Italia arrivano smentite, in Spagna invece sono sicuri. Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. I nerazzurri si difendono dagli assalti iberici. Jiménez, Lucca, Icardi, Pinamonti e Bamba Dieng sono tutti gli attaccanti trattati e poi sfumati per la Lazio, che prosegue nella ricerca di una punta centrale. Il nome nuovo è quello di Morata. Per il centravanti da consegnare ad Allegri, invece, Gabriel Jesus resta il preferito. Intanto il Trabzonspor va su Lucca. Il Napoli valuta. Il Sassuolo ufficializza la cessione di Luca Moro al Padova, mentre il Palermo tratta il portiere della Juventus, Mattia Perin. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
4: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia!
5: Dai che venerdì!
6: 5, 4, 3, 2, 1!
5: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente sì.
6: Il programma dove tutto è possibile.
7: Club Connection on Radio Studio Più.
5: Salutiamo Frankie Gada con I Feel Good. Ciao Frankie, buon rientro. È finita la settimana, Frankie. Ti tocca ancora domenica, ti tocca e domani anche le live. Vabbè. Ultimo appuntamento in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può. Italiani in FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, in mongolfiera, sul dirigibile, nel sommergibile, in nave, in barca. Ciao, io sono Ronnie Milani, questa è la family di Club Connection in diretta per l'ultima volta.

0: Sei rinfrescata la situazione, Fede? Sì, ho visto tanti disagi un po' in giro per l'Italia. Questo tempaccio però doveva arrivare perché era troppo caldo. Io parlo del nord Italia perché nel sud è ancora tanto caldo. We Could Be Dancing, Bob Sinclair ad aprire questa puntata di Club Connection. Ciao a tutti, io sono Ronnie Milani in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può, l'ultima puntata insieme con Club Connection in questo orario. Poi torneremo domani, che è sabato, perché ci siamo anche di sabato, dalle 16 alle 18, e poi si ricomincia da capo lunedì dalle 21, orario estivo, dalle 21 alle 23 per tutta la settimana. Poi parto anch'io per le ferie, capito? Poi parto per le ferie. Allora amici, è venerdì 21 agosto, è venerdì, stasera si mangia pesce, ragazzi, stasera pesce. Pensate un po' che è una di quelle cose che quando ero giovane, molto giovane, non mangiavo mai, cioè non mi piaceva il pesce, sai quante cose non mangiavo da piccolo? Poi sono diventato grande, ho capito, ma che sei matto, non mangi il pesce, ma sei pazzo. Per esempio anche i broccoli non li mangiavo, gli spinaci, tutte le verdure, le olive, che adesso se non c'è un aperitivo con un'oliva io mi sparo, cioè ci deve essere assolutamente l'oliva, non puoi fare l'aperitivo senza l'oliva. Le melanzane non le mangiavo, la frutta vabbè ancora oggi non la mangio, però per esempio, per dirvene una, vabbè, a parte la banana che l'ho sempre mangiata, l'unico frutto che ho mangiato da giovane, ho iniziato a mangiare l'anguria da grande, capito? Però per il resto niente, non ce la faccio, lì non sono riuscito a... ci hanno provato in tutti i modi, ma niente, quella è rimasta così. E anche cose che mangiavo spesso da giovane, per esempio io mangiavo la mia mamma per mandarmi a scuola mi regalava il Mars, sto facendo pubblicità, cioè, c'era il caramello dentro, per esempio ne ho mangiati così tanti che non posso più vedere il caramello. Vabbè, 338 141 1001, qual è una cosa che anche due che non mangiavate quando eravate giovani e oggi invece apprezzate tanto? Stessa cosa al contrario, qual è una cosa che avete mangiato tanto da giovane che oggi non sopportate più? Esagerato, non sopportate più, diciamo che la mangiate meno, ok? Andiamo avanti, DNA, Gabri Ponte, Giovanotti, questa è la Dance Station d'Italia.
1: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: C'è profumo di weekend nell'aria, si sente, eh? Amici, su Radio Studio Più sono le 18:14, siete 20, le 18:14, questa è la Family Club Connection, io sono Ronnie Milani. Vi ho fatto una domanda: cosa vi siete persi per anni? Cos'è che non mangiavate da piccoli che oggi mangiate, che oggi vi fa impazzire? Apri, Fede.
1: Ad esempio,
0: Fede,
1: la cipolla da piccolo non lo mangiavo. Adesso, senza cipolla, sul tavolo, mangiare non si deve rimanere. Dovete mettere la cipolla.
0: Giusto.
1: La cipolla.
0: Vabbè,
1: invece l'aglio ancora oggi non riesco a sopportare, perché non lo so, ma l'aglio non lo posso vedere.
0: Anch'io la cipolla non la mangiavo, adesso l'adoro, soprattutto se caramellata, l'aglio, cioè gli spaghetti aglio olio, tanta roba, altro che.
1: La minestra, sempre anche lui. La minestra da piccolo.
0: Anche
1: non
0: la
1: mangiavo.
0: Minestra, anche.
1: Adesso d'inverno la minestra è tutto.
0: La minestra. Io il minestrone, anch'io. Cioè il minestrone, perché qua la minestra in Romagna è anche un piatto di pasta asciutta, come si dice al nord. La chiamano minestra, capito? Fai una minestra. Allora, amici, avete voglia di giocare?
2: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Se potessi partire domani senza pensarci, quale città sceglierei?
0: 338-141-1001. Quella è la città che scegli Mimmo. Se domani, capito, gli capita un'occasione, capito? Un'occasione al volo. È un biglietto. Dove va? Dove vai in vacanza? Subito. Oh, piano, mi sto spaccando le mani. Piano, rallenta, respira. Quindi bisogna semplicemente indovinare dove vuole andare Mimmo, capito? Dove vuole andare Mimmo senza pensarci troppo, capito? Se gli capita l'occasione, dove va? Allora, 338-141-1001, è come al solito, non si vince niente, è inutile cercare sul web, non usate l'intelligenza artificiale, perché qui dobbiamo indovinare da soli qualsiasi cosa. Sparate una città, un luogo qualsiasi, capito? Perché dobbiamo indovinare solo quello.
4: Ciao, sono Mimmo. Se potessi partire domani senza pensarci, quale città sceglierei?
5: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. 2 ore di musica, giochi e tanta energia. Per vivere il weekend come lo sentiamo noi. Club Connection Summertime. Ogni sabato dalle 16 alle 18. Solo su Radio Studio Più.

0: Bene, dobbiamo salutare chi ci ascolta dalla Spagna, da Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo le frequenze anche lì. Dobbiamo salutare in spagnolo. Hola amigos, hasta la vista. Mi viene solo quello. Se non lo so, ho solo due cose. Attenzione amici, se avete voglia di giocare, andiamo a leggervi.
1: Mimmo. Mimmo. Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Se potessi partire domani senza pensarci, quale città sceglierei?
0: 338-141-1001. Allora vi do un indizio, è oltreoceano, capito? Oltreoceano. Lele da Padova ha scritto Padova, è un po' troppo vicino, Lele, troppo vicino. Poi c'è Tebaldo da Modena che ha scritto Amsterdam, no, non è neanche Amsterdam, apri Fede, apri Fede.
4: Ciao, sono il Bomber, campionista di Cattolica. Guarda, secondo me qualsiasi città, l'importante è che lo faccia sentire come a casa.
0: Bella come risposta, ci poteva stare benissimo, però non è quella, c'è la città, c'è anche molto grande. Ciao Mimmo, direi Amsterdam, anche per Mimmo, E oltreoceano, sono Vincenzo, destinazione Olanda, no, non è Olanda. Dopo, allora. Marco da Castelfidardo ha scritto Tokyo. È grande Tokyo, è oltreoceano, ma non è Tokyo. Elisa da Cittadella, Barcellona non è oltreoceano, capito? È qui, è vicino a noi. Gabriele d'Alba, Londra, no, non è l'ombra, non è Londra, si è guastato il tempo, ragazzi, lo so. Serena da Termoli, Dubai, no, non è neanche Dubai, è più facile, ragazzi. C'è anche un frutto. È grande il grande frutto. Dov'è? Francesca da Verona ha scritto New York, la grande mela. Non lo so. Francesca da Verona, non lo so. Fede.
3: Ciao, sono Mimmo. Se potessi partire domani senza pensarci, quale città sceglierei? New York.
0: Ma sì, Francesca di Verona, sì, New York, la grande mela. Mamma mia, Manhattan, siete mai stati a Manhattan voi? Bellissima. Soprattutto è molto amato dal sesso femminile, e lo so perché, Un altro applauso, Fede. Un altro applauso che non costa niente, dal momento che non si regala niente, almeno l'applauso lungo, facciamolo bello lungo. Quindi brava Francesca da Verona, noi quando torniamo a giocare? Dopo le 19? Bene.

0: con gli Swedish House Mafia andiamo a chiudere la prima mezz'ora. È già volata mezz'ora, ma io non ho detto niente, Fede, ma com'è possibile? Cioè non va mica bene, qui il tempo corre. Ci fermiamo, tra poco torniamo con il primo party time di DJ Dani.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di sabato, miglioramento del tempo sull'Italia con una fase più stabile. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, solo in mattinata le ultime piogge sull'estremo nord-est. Al centro Italia, anche qui variabilità mattutina sul Lazio, con qualche piovasco, altrove più sole. Per il sud, variabilità e locali fenomeni sull'entroterra campano, altrove soleggiato con caldo intenso sulla Puglia, ancora 35-36 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Si riparte con la seconda mezz'ora di Club Connection, però c'è un DJ in console, DJ Dami. Vi do un consiglio, da questo momento alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà.
5: E mo so calamari.

0: siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. Se vedete un ragazzo con un cappellino nero e una t-shirt nera, quello sono io. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Bene.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina,
0: yes,
1: al lavoro, in viaggio,
0: sì,
1: o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami. Aiuto.

Facciamo gli auguri a Stefano, che oggi festeggia il suo 52esimo compleanno. Stefano da Lierna, giusto? Facciamo gli auguri, un applauso. Auguri, auguri, auguri Stefano. Lierna dov'è? La provincia di Lecco. Ah, hai capito. C'è ancora un ragazzino, 52. Ma cosa sono 52?

Diamo ancora le coordinate: 338-141-1001. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ascoltando Radio Studio Più, oppure quali sono i progetti, i programmi per questa sera, dove siete diretti. O semplicemente un saluto, come ha fatto il Gallinaro e Ugo, che hanno fatto un salutone. Aspetta, dov'è? Ciao Studio Più, buonasera da Ugo e il Gallinaro di Tollo. Un salutone e un buon weekend a tutti. L'avevo persa, Dopo si diceva un'altra cosa, uno dice, e quindi, no, hai ragione, hai ragione.

Mi viene da piangere per Paolo, l'elettrico di Senigallia, che ha scritto che ha finito le ferie, l'ultima sera, vabbè ragazzi, prima o poi bisogna tornare anche a lavorare. C'è anche Mauri da Monza che compie gli anni, auguri Mauri! 47, vabbè dai, siamo giovani, 47. Se potessi tornare indietro io alla tua età saltavo la bicicletta. Saltavo la cena. Vabbè, c'era questo modo di dire, no? Che uno diceva, io alla tua età saltavo i fossi per la larga, per la lunga. No, io saltavo mai. Perché dovevo saltare, scusa? Se ero giovane saltavo ovunque e gongolavo, saltavo, ma per quale motivo? Non è perché sono più giovane, allora inizio a saltare qua e là. Camminavo come tutti gli altri.

0: Chi è?
1: Spacca tutto.
0: No, no.
1: Spacca tutto.
0: Si può, altrimenti ci tocca pagare, basta.
1: Spacca tutto.
0: L'ho già detto tutta la settimana che lo ripeto, non si può.
1: Spacca tutto.
0: Vabbè. Dammi non ascoltarlo, vai piano, rallenta, vai piano.

anche per Marica da Ispica ha scritto che è l'ultimo giorno di vacanza. No, vabbè ragazzi, si sapeva, eh.

yeah. Feeling like stars.

del Palio a Peschiera. Ciao a tutti, ciao ciao. Hai capito? C'è il Palio. Ce l'abbiamo anche noi qui, eh? Però a maggio, non c'entra niente.

Italiani, in alto le mani, c'è DJ Dami, fa che rima. Arrivo, sono sotto la doccia.

0: apri Fede, che c'è Costantino Davide e Andrea da Budurleni, Romania, che ci mandano un saluto. Ciao ragazzi, apri, apri, chi c'è, chi è, chi apre?
1: Ciao Loni, sono, ciao. Io stavo ascoltando l'audio e tuo programma e ho buttato sì, nome, io sono a Palma, in campagna e non riesco a chiamare Carlo Atlezzi. Tu puoi chiamare tramite radio, mandare me, io mando posizione te. Aiutami, okay. Loni, ti prego.
0: Vabbè, ormai ti hanno sentito tutti, stai tranquillo che sta arrivando.

fuori onda ci siamo fatti una domanda io e Fede: ma è possibile che nelle campagne di Parma si sentono così tanto le cicale? Anche Ciao, che ci ha chiamato da lì, insomma, sentiva il sottofondo un po' come Antonio di Parma.

0: E mi scrivono che anche a Verona dovresti sentire a Verona come si sentono le cicale in certe zone anche la sera inoltrata. Lo so, vabbè, d'estate poi. Però firmatevi, altrimenti non sappiamo chi c'è dall'altra parte. E così è volata la prima ora. Facciamo un applauso a DJ Dami. Lo so che siete in mezzo al traffico, state rientrando a casa, state guidando, però tra poco torniamo e giochiamo, quindi accostate.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: music. The Dance Station. Radio
1: Studio Più. Studio Più. News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gurlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza, circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con...

0: macabra Lady Gaga ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronny Milani e questa è la Family di Club Connection in sostituzione. Questo è l'ultimo giorno che sostituiamo il programma di Eleonora Salvi. Si salvi chi può. Lei ritornerà lunedì. Attenzione, solitamente noi a quest'ora giochiamo, quindi preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono caduto senza essere stato bombardato. Per anni ho separato famiglie, strade e perfino stazioni della metropolitana. Cosa sono?
0: 338-141-1001. È facile? Secondo me abbastanza intuitiva la domanda. Quindi per me sì. Però non è detto che per alcuni può essere anche difficile. Però se conoscete un po' la storia, insomma, ci arrivate anche da soli. Vi chiedo se ce la fate di non usare, lo so, sul ripetitivo, però vi chiedo se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, c'è molta più soddisfazione se la soluzione la troviamo insieme, comunque fa bene al cuore, fa bene alla memoria, fa bene a tutto. Come al solito, aspetta, fammelo fare bene Fede, perché venerdì è l'ultimo che faccio, aspetta, poi c'è domani, ma domani è il nostro orario e adesso che è, capito, 11, è qui, no, niente, voglio dire, aspetta, come al solito c'è un bel pacchettone sulle spalle. Un ciribilli, che non c'entra niente, un ciribilli biribilli, un bravo, bravissimo, come te non c'è nessuno. Io mi sto immaginando qualcuno che sta cambiando radio, sta facendo un po' di zapping, capito, con la sua radio in auto, e becca uno che è trans, forse beccato radio Berlino. Attenzione, cosa ho detto Fede? E comunque c'è un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono caduto senza essere stato bombardato. Per anni ho separato famiglie, strade e perfino stazioni della metropolitana. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? È facile.

0: Una volta non si poteva dire, era scorretto dire a me mi piace, adesso invece nella grammatica italiana si può. A me mi piace, Alfa, Manu Ciao, su Radio Studio Più, attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono caduto senza essere stato bombardato. Per anni ho separato famiglie, strade e perfino stazioni della metropolitana. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Partiamo da Alessandro da Montebelluna. La grande muraglia cinese. No, no, no. Avete colto qualcosa? Sì, ma non è quella. Apri Fede che non lo vedo. Aspetta, non vedo. Fede. Ecco, bravo. Poi c'è Giorgia da Grottamare, il confine tra le due Coree. No, ragazzi, è più facile, si capisce, c'è anche, cioè ci hanno fatto anche una canzone. È una band molto famosa, una band storica, capito? Massimo da Savigliano, la linea del Maginot. Elisa da Comacchio, il Vallo di Adriano. Ma, ragazzi, ma dove siete andati? Cioè, io che mi sto anche a leggere. È più facile. La cartina di ferro, ha scritto la cortina di ferro, che è la cartina, la cortina di ferro, Raffaele da Fasano, non è la cortina di ferro, ragazzi. Miriam da Rovereto, il muro del pianto, no, Fede.
3: Sono caduto senza essere stato bombardato. Per anni ho separato famiglie, strade e perfino stazioni della metropolitana. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 19.30, pensateci bene, è facile.
1: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. 2 ore di musica, giochi e tanta energia. Per vivere il weekend come lo sentiamo noi. Club Connection Summertime. Ogni sabato dalle 16 alle 18. Solo su Radio Studio Più.

0: gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono caduto senza essere stato bombardato. Per anni ho separato famiglie, strade e perfino stazioni della metropolitana. Cosa sono?
3: 338 141 1001. Ultimo giro di ruota. Attenzione, siamo anche in ritardo. Siamo in ritardo, Fede? No, non siamo in ritardo. Siamo in ritardo? Di' la verità, guardami. Guardami dritto. Dritto però, guardami dritto negli occhi. Siamo in ritardo? Sì? No. Sì o no? Insomma, forse, fai ni. Samuele dal Albano Laziale, il confine tra USA e Messico. No. Il muro di Gerico, Carlotta da Lanciano. No, ma va, ma smettiamola, basta. Attenzione, Stefania da Cattolica. Il muro di Berlino. Non lo so. No, quando dico così, solitamente, quanti di voi hanno scritto il muro di Berlino? Mamma mia, ma aspetta, ma quanti hanno scritto il muro di Berlino? Non lo so, Fede, non lo so. Ma chi è stato il primo però? Stefania da Cattolica. Non lo so, Fede, non lo so.
2: Sono caduto senza essere stato bombardato. Per anni ho separato famiglie, strade e perfino stazioni della metropolitana. Cosa sono? Il muro di Berlino.
3: Ma sì, brava Stefania da Cattolica, il muro di Berlino. L'avevo detto che era facile, l'avevo detto. Per chi conosce la storia, per chi si ricorda ancora quei momenti, perché insomma, io che vengo da quell'epoca so benissimo di che cosa stiamo parlando. Fare un altro applauso che non costa niente. Brava Stefania da Cattolica. Quindi, quando si torna a giocare domani pomeriggio, perché ci saremo anche domani dalle 16 alle 18 con Club Connection Summer Weekend.
0: Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 20? C'è Ricky Valza. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo la metà. Mi è arrivato un messaggio di lamentele da Giada di Giulianova, che ha scritto: hai nominato solo Stefania da Cattolica, ma avevo indovinato anch'io. Allora, il prossimo party time, cioè questo party time, facciamo così: alzate la mano tutti quelli che avevano indovinato, vi leggo tutti. Oh, facciamola così, oh.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Anche prima.
1: Raccontateci,
0: sì,
1: da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con
0: noi.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Però, come avevo già detto prima, andrò a nominare quelli che avevano indovinato la risposta del gioco, il muro di Berlino. Beh, la prima è stata Stefania, quindi è il primo che conta, però per educazione noi faremo questa cosa. Allora, anche Marzio da Villafranca aveva scritto il muro di Berlino. Poi anche Mary aveva detto il muro di Berlino, anche Stefi il muro di Berlino, li leggo tutti. Muro di Berlino, anche Dennis da Villafranca di Verona, anche lui l'aveva detto. Muro di Berlino, anche Luca da Verona. Muro di Berlino, non si è firmato. Anche Mauro aveva scritto, no scusa, Alessandro di Modena, muro di Berlino. Poi uno piano, c'è una certa età, Fede. Anche lui non l'aveva detto. Apri, non vedo, cioè io ci provo. Anche il boscaiolo pazzo.

0: Chicca, buon weekend anche a te. Ciao Chicca, ci è arrivata la Chicca, capito? È arrivata la Chicca. Vedi, non riesco a leggerli tutti perché sono arrivati un miliardo di messaggi. Andiamo avanti perché siete veramente troppi. Apri Fede, apri!
1: Apri Fede! Apri Fede! Dai che è venerdì e a farci sì. Viaggiare questa sera ci pensa Ricky Walzer. Felicissima sera, capitano Ronny Milani. Sala controlli Pescara sempre super operativa e presente. Gianluca il vigile del matto molleggia.
0: Secondo me Gianluca è tornato a lavorare, è sicuro.

0: Salutiamo Giacomo D'Alecco che ha scritto 0 programmi per questa sera, adesso aperitivo. Hai capito Giacomo, eh?
1: Chi?
0: Giacomo D'Alecco.
1: Chi è quello?
0: Che ne so io, uno di Lecco che Giacomo è uno di Lecco che ha scritto che sta facendo l'aperitivo e non ha programmi per questa sera.
1: Chi?
0: Giacomo D'Alecco.

0: apri fede che c'è Angela Nazionale. Hola Ronnie, sto dando la pappa ai mici, poi mi faccio una bella frittata con le uova delle mie galline. Buona serata Angela Nazionale, sempre presente. Poi c'è chi c'è, dov'è l'ho persa, dov'è? Ah sì, Irene da Borgo Manero, che ha scritto: sono appena uscita dal lavoro, finalmente comincia la serata. Bene,
1: ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Scusa, è un po' di educazione. Ho chiesto io, fateci sapere cosa state facendo, dove siete diretti, quali sono le vostre intenzioni per questa sera, dove state andando, perché, come, qui, quando. E poi, scusa, un po' di educazione.

Ricky Valza non è che lo sta suonando bene, al massimo suona bene, perché è un'altra cosa, capito?

Giorgia da Cittadella ha scritto: aperitivo improvvisato dopo il lavoro, quelli improvvisati sono sempre i migliori. È vero, è vero, è vero, è vero, e l'accendiamo. Le cose che vengono lì sul momento, ciak, ting, l'improvvisazione, sono le cose più belle. Cose che nascono per caso.

0: Apri, Fede, apri.
1: Abbi fede, abbi fede. Ronny, sai chi ti saluta?
0: Chi?
1: Storazzo.
0: L'aveva già fatta, l'aveva già fatta.

Fede, mi sto immaginando una situazione di questo tipo. Molti di quelli che stanno ascoltando in questo momento, o alcuni di quelli che stanno ascoltando in questo momento Club Coronation, sono lì, ancora in riva al mare, con il bicchiere in mano, con questo viaggio musicale di Ricky Valza, e stanno facendo l'aperitivone

Ecco, come rovinare tutto, come rovinare la magia con le tue polemiche. E lo so che qui era brutto in Romagna, lo so, nel nord Italia ha piovuto, burrasche ovunque, però nel sud Italia, chi ci sta ascoltando in questo momento dal sud Italia, insomma, c'è ancora tanto caldo e c'era tanto sole. Ci sono anche quelli che rimangono fino all'ultimo, capito? Che sono capaci di restare lì fino alle 9 di sera. In spiaggia, sto parlando della spiaggia. Miscelazione in corso, c'è DJ Ricky Balza.

in fede che c'è Lele da Padova che non ho capito il messaggio, altro che aperitivone, appena finito di farmi il brodo per la settimana prossima, serata in solitaria come sempre, ma vi ascolto ed è magia. Grazie, grazie a te Lele, grazie a te. Come diceva un mio amico di un altro pianeta, non siamo mai soli. Anzi, era non siete soli, era così. Mamma mia. Sei polemico, anzi pignolo.

Salutiamo anche chi ci sta ascoltando dalla Spagna, Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo le frequenze anche in Spagna, capito? Per quelli che sono in vacanza lì, ma anche per quelli che ci vivono in Spagna. Radio Studio Più si sente anche lì, perché c'è Radio Studio Più Ibiza, capito? Non ci sono scuse. Cioè siamo un po' ovunque, anche sul digitale terrestre in radiovisione. Oppure se preferite scaricate la nostra app, così potete interagire direttamente con noi.

0: volata, è volata. Facciamo un applauso a Ricky Balza. Anche la seconda ora è andata. Fede, Fede. You.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E anche questo venerdì è andato, questo venerdì 21 agosto abbiamo sostituito per tutta la settimana, capito, il programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può. E dalla prossima settimana si ritorna al nostro orario, perché ritorna Eleonora al suo e noi ritorneremo al nostro orario, al solito orario dalle 22 a mezzanotte, anzi no, no, è vero, orario estivo dalle 21 alle 23, mamma mia, mi devo ricordare tutto. Però ci siamo anche domani, perché domani c'è Club Connection Summertime Weekend, quindi dalle 16 alle 18. Ringrazio tutti quelli che ci hanno supportato e sopportato, ringrazio Fede, ringrazio Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Sofia, Serena e tutti quelli che fanno parte della squadra di Club Connection. Da Ronny Milani è tutto, passate una bella serata e ci risentiamo domani, stessa radio, stessa spiaggia. Ciao!
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

0: Breaking news, notizie appena arrivate in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più.
1: Nella giornata di sabato, miglioramento del tempo sull'Italia con una fase più stabile. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, solo in mattinata le ultime piogge sull'estremo nord-est. Al centro Italia, anche qui variabilità mattutina sul Lazio, con qualche piovasco, altrove più sole. Per il sud, variabilità e locali fenomeni sull'entroterra campano, altrove soleggiato con caldo intenso sulla Puglia, ancora 35-36 gradi.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Studio Più Dance Station. Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party Time è tornato!

0: of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot it.
5: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean? Fuck the-

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Muoviti con noi.
1: El sol, la luna, las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.

las estrellas.

Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. I like Chopin. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni. Presenta Claudio Tosso. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto, dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini,
4: le storie,
3: le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha. Melody Castellari, Lady Violet. Miani. Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.
5: Spot.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Ed eccoci! Buonasera Italia, buonasera Peschiera del Garda!

0: Siamo, si vola!
1: Un po' di tempo che non ho scampo da certe
0: con le mani tutti, andiamo!
1: Tipo che è ora di un cambiamento e
0: un po' di cappelli a random! Su le mani!

0: scogli e un abisso dentro al mio cuore.
1: Dopo ma tra le nuvole
0: minacciose, un'estate eterna,
1: ma è così che c'è il tuo marito, Diego.

Adesso tutti. A tempo. Dovete fare huah.

guardate la signorina adesso. Al mio tre dovete gridare studio più con un urlo. Siete pronti? Guardate la signorina. Peschiera del Garda, dove siamo? Su! Dovete dire studio più, riproviamo. Karin, guarda dove siamo a Peschiera e siamo live con...

accappatoio, un accappatoio.

tempo tutti. Ciao, ciao. Signori, cosa arriva?

Scout. Facciamo un applauso al gruppo degli Scout. Tutti dentro. Signori, chi se li ricorda? Signorine, vi piaceva il biondino, vero? Vi piaceva il biondino? Where are you from? Belgio! Facciamo un applauso agli amici del Belgio!

0: Attenzione!
1: No!

voglio sentire l'urlo di Tarzan. Oh, oh, oh, oh, pronti? Come se non ci fosse un domani. Siete

ce ne sono altri due, eh? Occhio. Andiamo, andiamo. Man mano saliamo dei gradini. Ciao caro. Bravo. Life is good, wild and sweet. Signori, è arrivato il mio accappatoio.

telecamera. 1, 2, 3. Mani a tempo, ciao, ciao. Come on. Ah beh. Saluta Dami, siamo in ripresa aerea. Come on, peschiera, come on! Mi puoi dare anche un po' più di musica nella spia? Grazie, fratello!

0: sexy. Let me
1: call
0: know
1: me
0: if my flow be sexy.
1: Sexy girl. Guardate la signorina. Guardate la signorina. Fate ciao alla signorina peschiera.
0: Oh yeah.
1: Oh,
0: everybody in the place, put them hands in the air. Yeah, check it out one time. You know,
1: signori, è arrivato Rosario. È arrivato Rosario.
0: No, no, no, no, no, no.
1: Con le mani a tempo.

Tylko i obroty. Adesso movimento libero. Liberi, liberi, liberi. Poi quando è il ritornello, vediamo.

Dios.

ricordando, dico la massa, come se

adesso alla signora. Guardate che meraviglia la signora. Signora, posso sapere quanti anni ha, signora? 87, 78. Applauso per la signora.

sale sempre gennaio, occhio. Mani tutti su, le mani su tutti.

occhio signori, saliamo ancora di un gradino. Voglio sentire se siete ancora carichi. Al mio tre bell'urlo, 1, 2, 3. Bravi, andiamo.

0: External Live in diretta radio e TV. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

sordo, grazie. Adesso! Che meraviglia! Non me li ricordavo così carichi! Mazza, oh!

bene che mi fate i cuori, non fate ronfiare. Sarà una donna? Non ho ancora deciso. Sto guardando meglio. Occhio ragazzi, saliamo ancora di un gradino. Saliamo ancora di un gradino. Buonasera, chi è di lato qua? Buonasera a tutti, eh. Occhio!

sentite. Mani su tutti. Qua voglio sentire le voci peschiera. Mani su.

guardali, guardali,

c'è l'urlo dei maschi, 1, 2, 3. L'urlo di tutto il palio, 1, 2, 3. Bravi. Siete carichi. Allora signori, qua su Gimme Gimme si salta più alto che potete.

siete belli carichi, mi piace da

It's like

Stava riprendendo il video, signora. Mi abbasso nella rete. Io sto distratto e tu sei seria. Oh, altro giro ancora più forte. Vediamo se siete la cassa dritta o da Ibiza, vediamo. Occhio. Se vado incontro agli occhi tuoi, la cosa che mi sul ritornello lancio i ventagli. Sulle mani!

0: su.
1: E magari non sarà.
0: Arriva il figlio di Maria De Filippi, sì.
1: Nemmeno questa sera.
0: Buonasera.
1: La sera giusta per tornare insieme.
0: Ah, soprattutto i ragazzi.
1: Insieme.
0: Ragazzi, conto su di voi.
1: Magari non sarà. Nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato.
0: Sentiamo i ragazzi,
1: risposto che vorrei.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: suo bell'urlo. Se ne pronti, Peschiera, 1, 2, 3. Linea del Sessano, si continua, signori, si vola.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
2: Nella giornata di sabato, miglioramento del tempo sull'Italia con una fase più stabile. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, sulle mattinate le ultime piogge sull'estremo nord-est. Al centro Italia, anche qui variabilità mattutina sul Lazio, con qualche piovasco, altrove più sole. Per il sud, variabilità e locali fenomeni sull'entroterra campano, altrove soleggiato con caldo intenso sulla Puglia, ancora 35-36 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: ricominciare. Dai, falla ricominciare perché io voglio bomba. Vai, vai, vai. Ce l'hai l'intro?
1: Sensual, un movimento.
0: Ma bomba volevo. Ah, lo faccio io?

0: Stern Live, in diretta radio e TV.
1: Occhio signori! Allora signori, siamo nuovamente in diretta su Radio Studio Più. Guardate in telecamera, al mio c'è un bell'urlo. 1, 2, 3! Signori, dritti fino a mezzanotte live, e ora diventa tutto blu.

Signori, la mano elastica.

0: 8.
1: Que bola es cata, que bola es omega. And this how we gon' do it. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

0: like Albert Hitchcock. Enjoy me.
1: Signori, questo lo darò prima di chiudere. I know you want me. You know I want you. Passano 20 minuti. Alla chiusura. Lo darò alla fine. You know I want you. One, two, three.

0: night long.
1: I know you want me. You know I want ya.
0: I know you want me. You know I want ya. I know you want me.
1: Signori, che meraviglia! Io intanto mi giro e vedo la location stupenda dove siamo. È meraviglioso.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Eppure io arrivo da vicino, arrivo da Sirmione, ragazzi, Peschiera, però è meraviglioso. Chiedi Peschiera qua proprio sulle mani. I turisti dove sono? Chi è che è in vacanza qua? Ha solo gli sessi di Peschiera, come possibile?

0: questa cosa mi ha fatto piacere. Adesso siamo quasi addirittura d'arrivo, voglio sentire un applauso fortissimo per il DJ Dami in console. Io poi vi saluto alla fine e tanto continuiamo.
1: E ti la foto che non ti tira. Ciao, ho rotto, andiamo a darti una foto.

for Tutti.

oggi avevo i capelli lunghi una volta. È vero, li ho avuti i capelli. Stai zitto te che sei del club pure te, guarda. 1, 2, 3, guarda.

chi lo vincerà?

Tommaso, grazie mille, fatemi un applauso, tira un po' più giù, dammi che ho già poca voce. Allora, signori, l'applauso fortissimo, vieni qua, vieni, vieni qua, vieni, vieni, vieni, dammi, vieni. Ma forte lo voglio sentire, vi ha fatto ballare tutta la sera. Signori, guardatelo in tutta la sua bellezza da Villafranca di Verona. DJ Dami! Grazie Dami. Allora, adesso voglio sentire, mi abbassi un po' proprio la musica, grazie Dami. Voglio sentire un applauso fortissimo per tutta l'organizzazione. Umberto, il presidente, applauso, forza. A Silvia, a tutti i ragazzi con le maglie blu, a tutti i volontari, bravissimi, agli amici del Belgio, a tutti voi che siete venuti qua e chiaramente se vi siete divertiti ce lo fate sentire con un applauso, grazie davvero. E anche da Ugo Palmisano è tutto, spero vi siate divertiti, grazie mille. Noi lo dobbiamo dire, io e il buon Paromix, vieni qua, vieni qua, vieni, vieni, vieni qua. Lui è Paromix, è anche lui DJ e non solo. Ve lo svegliamo, io e lui adesso ci mettiamo nel furgone della radio, andiamo a Riccione, perché domani si va a Riccione, quindi si continua col lungo viaggio. Mentre qua le feste continuano, avete sentito Umberto, ok? Quindi ragazzi, vi auguriamo la buonanotte. Non sentiamo la mitica frase. Non sentiamo la mitica frase. Buonanotte! Ah, mi sembrava strano! Lo sapevamo. Con questo vi salutiamo. Grazie Peschiera.

0: sarà nel botteghino lì. Salutiamo gli amici del Belgio. Thank you. See you the next time.
1: Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late.
0: Appelli.

0: External Live in diretta radio e TV.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di sabato, miglioramento del tempo sull'Italia con una fase più stabile. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, sulle mattinate le ultime piogge sull'estremo nord-est. Al centro Italia, anche qui variabilità mattutina sul Lazio, con qualche piovasco, altrove più sole. Per il sud, variabilità e locali fenomeni sull'entroterra campano, altrove soleggiato con caldo intenso sulla Puglia, ancora 35-36 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini, presenta Claudio Tozzo, animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione, ingresso libero. Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al

di rete nazionale, Radio Studio Più, PS.

0: vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte. Di Gabri Ponte.
1: Questa la conoscete?

0: visto, dalla TV, dalla macchina, da dove sono loro comodamente seduti o magari stanno lavorando. Salutiamo chi sta ascoltando il Radio Studio Più in questo momento. Se non l'avete fatto, veniteci ancora a trovare. Fate in tempo, non abbiamo ancora finito. Siamo a Fieste, provincia di Pie, in Brescia. Ciao, noi qua continuiamo.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Sabato 22 agosto, Riccione, Piazzale Roma, Grana Padano presenta Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Il format di Studio Più con musica, immagini, le storie, le classifiche con le numero uno cantate direttamente dai protagonisti. Sul palco di Piazzale Roma, dal vivo a Riccione, The Creatures, Gazebo. Sabrina Salerno. Misha, Melody Castellari, Lady Violet, Miani, Marco Ferradini. Presenta Claudio Tozzo. Animano Walter Massa e Ugo Palmisano, sotto la regia di Paromix. Sabato 22 agosto dalle 21, Studio Più in Piazzale Roma a Riccione. Ingresso libero.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi live.

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.